Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni, adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere i canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per omicidio, non è definitivo.
2: La cronaca: 2 computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia morte nel dicembre scorso.
1: E infine lo sport, il calcio: il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso. E questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Questa è Touring 104.
1: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: È 204.
1: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

regole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Sulle pianure prevarranno ampie schiarite e condizioni asciutte. Lungo l'alto Adriatico il tempo resterà stabile con temperature più contenute sulle coste rispetto alle zone interne. Al centro giornata all'insegna del sole e della stabilità sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche temporanea nube potrà interessare le aree appenniniche, ma senza fenomeni significativi. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite. A Roma l'aeronautica militare indica una massima intorno ai 27 gradi senza precipitazioni. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte con qualche addensamento nelle aree interne e montuose durante le ore più calde. Il clima resterà mite con caratteristiche ancora tardo estive soprattutto sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, resteranno generalmente superiori alle medie tipiche di fine settembre. Le massime raggiungeranno diffusamente 25-28 gradi nelle aree interne e sulle regioni tirreniche, mentre lungo alcune coste adriatiche i valori saranno più contenuti intorno ai 22-24 gradi. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con locali rinforzi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari prevarranno condizioni generalmente tranquille con bacini quasi caldi. Al mio poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Florin 104.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciusparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!

Touring Family a tutto il mondo, si potrebbe dire, perché Touring riesce a raggiungere qualsiasi angolo dell'universo. E allora oggi è 2 ottobre, i motori del fine settimana si stanno scaldando, noi siamo pronti a fare colazione insieme. Benvenuti quindi a una nuova puntata di Touring Café. Qui al microfono, prontissimo a farvi compagnia fino a mezzogiorno, c'è Rita Nocera, la Rituccia Nazionale naturalmente. Oggi nel nostro contenitore abbiamo tantissima carne al fuoco. Parleremo delle notizie più curiose del mondo, daremo uno sguardo a cosa fare nel weekend qui a Reggio e dintorni. Ovviamente c'è

questa carica. E ci sarà anche un ospite molto particolare che in questo momento non potete vedere perché la telecamera non è su di lui, ve lo presenterò subito dopo. Insomma, rimanete qui con noi e iniziamo subito immediatamente.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Com'è che fa? Oh, oh, oh, oh, oh. Un suono quasi onomatopeico che ci porta all'accadde oggi, di oggi 2 ottobre, infatti. E che cosa sarà successo in questi secula seculorum? No, lo sapete bene, io la prendo molto, molto, molto stretta. Insomma, cominciamo col dire che oggi intanto è il 276esimo giorno del calendario gregoriano e mancano solamente 89 giorni alla fine dell'anno. Oggi che cosa si festeggia? Ah sì, Santi Angeli Custodi. Ragazzi, ne abbiamo bisogno, veramente, ne abbiamo veramente, veramente bisogno. E che cosa possiamo dire? Che cosa accadde allora? Cominciamo dal 1836. Charles Darwin fa ritorno a Falmouth in Inghilterra a bordo dell'HMS Beagle dopo un viaggio durato 5 anni in cui ha raccolto dati che userà in seguito per sviluppare la sua teoria dell'evoluzione. Interessante però. Nel 1870 cominciamo veramente male, per l'annessione di Roma al Regno d'Italia dopo la presa di Roma. 1919, il presidente statunitense Woodrow Wilson viene colpito da un attacco cardiaco che lo lascia parzialmente paralizzato. 1924, il protocollo di Ginevra viene adottato come metodo per rafforzare la società delle nazioni. Questa è bella, 1950, e scommetto che interesserà anche il nostro ospite di oggi. Dicevo, 1950, la striscia Peanuts di Charles Schulz viene pubblicata per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi. 1959, il primo episodio di, questo piace a me, il primo episodio di Ai confini della realtà viene mandato in onda negli USA. 1968, una pacifica dimostrazione studentesca a Città del Messico finisce nel massacro di Tlatelolco. 1996, gli emendamenti dell'Electronic Freedom of Information Act vengono firmati dal presidente statunitense Bill Clinton. Nel 2001, questa mi piace, negli Stati Uniti d'America viene trasmessa la prima puntata della sitcom Scrubs. Nel 2009 a Messina e nei dintorni, ne avevamo parlato anche ieri, a causa di nubifragi, una grossa frana danneggia gravemente Giampilieri Superiore e Scaletta Zanclea, provocando 35 morti. Per quel che riguarda l'accadde oggi, le notizie degli anni passati, per oggi abbiamo terminato. Invece per quel che riguarda compleanni e affini, ne riparliamo tra pochissimo. Rimanete qui su Turin 104 insieme a Turin Caffè.

allora, a chi gli diamo questi auguri? Li diamo per esempio a Carlo Alberto di Savoia, nato nel 1798, re di Sardegna. Li diamo a Nino Bixio, nato il 1821, politico, rivoluzionario e generale. Oppure li diamo a Mahatma Gandhi, nato il 2 ottobre del 1869, politico, filosofo, avvocato indiano. Oggi nasce anche Groucho Marx, nato nel 1890, tipo l'altro ieri, no? Attore, comico, scrittore, conduttore televisivo statunitense. Oppure li diamo a Omar Sivori, nato nel 1935, calciatore e allenatore di calcio argentino. Nasce oggi nel 1950 Antonio Di Pietro, avvocato ed ex politico. Diciamo che la sua carriera in politica non è durata moltissimo e forse è meglio così. Nasce oggi Sting, infatti tra poco ascolteremo qualcosa. Sì ragazzi, nasce oggi nel 1951, cantautore, polistrumentista, attore britannico. Io lo ricordo nel film The Dune, tratto dal romanzo appunto The Dune. Lui era uno dei nipoti del... Chi era il... te lo ricordi, Pasquale? Che parte faceva Sting in The Dune? Uno dei nipoti del barone Arcontes, se non ricordo male. Sì, va bene. Ce lo studieremo dopo. Nasce Romina Power nel 1951, cantante, più o meno cantante, attrice, personaggio televisivo. E poi, per quel che riguarda invece coloro che io per contratto non dovrei nominare, uno lo devo nominare per forza, ragazzi. Ah no, due. Marcel Duchamp, che ci ha lasciato nel 1968, pittore, scultore, scacchista francese. E poi vabbè, il Dada lo dobbiamo a lui. E sicuramente dobbiamo ricordare Tom Petty, cantautore, musicista e produttore discografico. Ecco, con l'Accade Oggi abbiamo terminato, a parte la piccola pillolina che vi proporrò, che vi somministrerò tra poco, e lo ritroveremo lunedì, perché oggi è venerdì, ragazzi, no, niente, oramai. Mononeurone. A tra poco.

Ragazzi, l'anno di Bruno Mars, come testimonia On My Soul, il primo singolo che è stato estratto da questo suo ultimo album, a 11 anni dal precedente successo, che lo ha riportato alla ribalta, e che gli ha permesso di pagare tutti i debiti che aveva accumulato a uno dei casinò di Las Vegas. Sono storie di vita queste. Va bene, ritorniamo a noi, ritorniamo all'Accadde Oggi, alla pillolina che vi avevo promesso, e poi andremo in break e ci occuperemo di tutt'altro. Accadde oggi nella storia del cinema, quella che è rimasta la melodia che fischiettano i prigionieri. Il 2 ottobre infatti usciva nel 1957 Il ponte sul fiume Kwai, capolavoro di David Lane, la colonna sonora era di Malcolm Arnold, ispirato alla storia vera della costruzione della ferrovia della Birmania, anche nota come ferrovia della morte. La parte di Shears, interpretato da William Holden, era stata

film, era meno entusiasmante. Il romanzo lo sappiamo, un romanzo meraviglioso. Negli annali della settima arte sono rimaste anche le schermaglie amorose tra Hudson e Doris Day. A partire da Il letto racconta, i due hanno fatto coppia in una serie di fortunatissimi film. Anche nella vita erano molto legati, lo sappiamo, ma soltanto come amici, perché lui in realtà lui era omosessuale. Neanche alla fine, quando stava per morire di AIDS, lui le rivelò il suo segreto, ma comunque lei gli rimase vicina fino alla sua fine, fino alla morte. Hudson morì il 2 ottobre del 1985. Era stata una delle prime star a rivelare di avere l'HIV e la sua morte fu decisiva per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia. Detto questo, veramente adesso abbiamo finito con l'Accadde Oggi. Noi ci ascoltiamo qualche

0: E allora siamo ritornati qui in studio, come vi accennavo prima, c'è un ospite importante, il professor Pasquale Ferrara.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Pasquale, in realtà però Pasquale è anche un artista importante, un artista famoso, quindi come tale ha anche il soprannome di artista, Paco, e come tale noi lo chiameremo.
1: Ti posso
0: chiamare Paco?
1: Gli amici Paco mi chiamano.
0: Ok,
1: quindi...
0: perfetto. E con Paco noi ci ritroveremo subito dopo il break a parlare naturalmente di arte, di fumettistica e di un importante evento che avrà luogo qui tra un paio di settimane, diciamo giovedì,
1: qui
0: a Reggio Calabria. D'accordo, quindi mi raccomando, voi rimanete qui in ascolto su Turin 104 e soprattutto qui a Turin Caffè, ne saprete delle belle. Qui per entrare il break, quindi vi dico subito a tra poco, rimanete qui in ascolto.
2: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Lenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
3: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
4: Questa è Turin 104.
2: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. domani, oggi.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: E allora sono le 10:37 qui su Turin 104, immagino anche nel resto d'Italia. Questo è Turin Caffè, io sono Rituccia Nocera e qui come ospite abbiamo veramente un'eccellenza italiana, anche regina, ovvero Paco. Buongiorno Paco.
1: Buongiorno a tutti.
0: Paco, ovvero il professor Pasquale Ferrara, io preferisco chiamarlo Paco perché un artista ha bisogno del suo soprannome, secondo me, anche per essere riconosciuto all over the world.
1: È giusto.
0: E allora, Paco, oltre che essere un professore universitario, perché Paco insegna all'Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, settore fumettistica.
1: Sì, fumetto e illustrazione.
0: Bellissimo. Tu lavori anche, lavori ancora per la DC Comics, per la,
1: certo,
0: Marvel. Sono,
1: sì, sì,
0: diciamo, delle strutture fondamentali per quel che riguarda il fumetto a livello internazionale.
1: Sarò di parte, ma io credo siano il massimo nel settore supereroistico, eh?
0: Non penso che tu sia di parte, assolutamente. E allora, prima di cominciare a parlare dell'evento che riguarda proprio Reggio Calabria in particolare, io vorrei che tu ci raccontassi un attimino com'è nata la tua avventura per questi colossi, ecco.
1: Ok, beh, allora, la passione nasce da tanto tempo e quello è scontato, mentre l'avventura proprio lavorativa nasce abbastanza recentemente, devo dire, perché sì, ci ho provato da tanto tempo a entrare nel settore, frequentando le fiere italiane, presentando i portfolio, ricevendo i vari no che si devono ricevere per forza di cose, e fino a che non sono andato alla fiera di New York 3 anni fa, e lì è cominciato tutto, parlando con le persone giuste, devo dire che hanno sbloccato qualcosa, quindi le prime pubblicazioni le ho fatte tramite questi incontri avvenuti a New York 3 anni fa.
0: Paco, quanti no hai ricevuto?
1: Tantissimi, in Italia solo no, devo dire. Nelle fiere italiane probabilmente non ero adatto al mercato, quindi infatti ho seguito un consiglio di una famosa illustratrice e fumettista, Sara Pichelli, che mi ha detto: tu forse stai presentando il tuo lavoro in un settore sbagliato, prova ad andare a New York alla fiera di fumetto e vedrai che lì qualcosa cambia. Effettivamente è cambiato.
0: Perché dici che in Italia il settore era sbagliato?
1: Perché...
0: proprio da un punto di vista, dal tuo punto di vista.
1: Sì, credo semplicemente perché in Italia non si pubblichi supereroistico, cioè si pubblica il genere supereroistico ma di importazione. Gli italiani pubblicano i fumetti che vengono dall'estero, quindi di produzione italiana non esiste il supereroistico, di conseguenza una casa editrice come può essere la Panini o la Bau Publishing o altre, ovviamente guardando un portfolio supereroistico non trovano qualcosa di utile alla loro casa editrice.
0: Quindi bisogna andare alla fonte.
1: Esatto, questo è stato il problema.
0: E tu sei andato alla
1: Io
0: fonte.
1: Io sono andato alla fonte.
0: Bellissimo, ma anche lì quanto tempo ci è voluto alla fine?
1: Allora, lì diciamo che durante i giorni della manifestazione in cui sono stato presente ho avuto già riscontri positivi, ma il lavoro è arrivato più o meno dopo un mese.
0: E anche tanto.
1: No, sono stati abbastanza veloci. Poi c'è un aneddoto simpatico su come è andata effettivamente lì, ovvero che non mi sono presentato all'incontro di selezione.
0: No!
1: Sì.
0: Come si fa? Non è possibile.
1: Che uno quando ci prova tanto e sente l'ennesimo no inizia a crederci di meno. È successo anche lì. E invece semplicemente ero stato selezionato per un altro giorno. Io ormai con le speranze a terra non mi sono presentato e ho scoperto il giorno dopo che ero nella lista con l'orario delle 12 di mattina, ma non mi ero presentato perché ero in giro per New York a fare il turista.
0: No, vabbè. E poi che cosa è successo, quindi?
1: Sono tornato.
0: Hai chiesto scusa in ginocchio?
1: Ovviamente, ho cercato il contatto della persona con cui avrei dovuto parlare e ho mandato un messaggio dicendogli proprio la verità, cioè non mi andava di trovare giustificazioni, ho detto che semplicemente ero convinto di non essere stato selezionato del tutto e che non mi aspettavo la selezione di quella giornata, che chiedevo scusa e se si poteva in qualche modo recuperare dato che mi trovavo ancora sul posto.
0: E il resto ce lo racconti dopo.
1: Ok.

0: E allora, a proposito di umiliazioni, Paco, mi stavi raccontando questa cosa, adesso io pretendo che tu la racconti anche ai nostri radio / video ascoltatori.
1: Con piacere, esperienze che vanno condivise e che possono dare una mano a chi ci prova, voglio dire.
0: Esatto, esatto, perché poi alla fine non si sanno mai le cose della
1: assolutamente,
0: vita.
1: Assolutamente, sì, l'ho raccontata troppo velocemente, in poche parole. A New York funziona così: ogni giorno c'è una cesta in una stanza, in questa cesta vanno posti i portfolio degli artisti e ogni giorno questi portfolio vengono revisionati dagli editori. Dopo la revisione viene esposto un cartellone con tutti i nomi dei selezionati e gli orari accanto. Quindi io questa cosa l'ho fatta tutti i giorni, ma in nessun giorno venivo selezionato. Quindi all'ultima giornata ormai ero convinto che fosse finita la mia speranza. Così ho deciso di fare un giro per New York con la mia ragazza.
0: L'ultimo giorno.
1: Con Irene, esatto, l'ultimo giorno. E in particolare siamo andati a vedere la messa gospel ad Harlem.
0: Ah, ecco.
1: Quindi mentre io ero alla messa gospel mi stavano aspettando nella sala della DC.
0: Ti avevano selezionato, esatto. Nel frattempo ti avevano selezionato.
1: Quindi non so per quale motivo abbiamo deciso: facciamo l'ultimo salto in fiera, facciamo un giretto e salutiamo questa esperienza. E entrando nella sala delle selezioni, sul cartellone c'era il mio nome con l'orario delle 12 e noi ormai ce l'eravamo perso da un bel po', almeno 2 ore credo. E quindi
0: questo mi ricorda tanto, non so se tu la conosci, la barzelletta del matto che era scappato dal manicomio e doveva passare attraverso 100 cancelli. Mm-hmm. Al 99esimo si era stancato e aveva deciso di ritornare.
1: Esatto, la storia è quella alla fine. E poi col grande supporto di Irene, la mia ragazza, siamo riusciti a risalire alla persona che avrei dovuto incontrare. E l'ho contattata su Instagram, ma purtroppo aveva i messaggi bloccati, perché giustamente per gli estranei, certo, ci sono dei blocchi. Allora ho cominciato il classico like tattico sulle foto, fino a che sono stato notato e ha risposto al mio messaggio, dove mi prostravo ai suoi piedi simbolicamente chiedendo scusa e di poter fare un incontro. Incontro che non si è potuto verificare purtroppo, perché la fiera era finita, ma mi ha chiesto di mandare tramite email il PDF con le immagini che avrebbe revisionato lì con me. Così ho fatto e mi ha fatto aspettare 2 settimane per una risposta, quindi ormai ero convinto che...
0: Nel frattempo tu stavi morendo.
1: Sì, diciamo che ho passato gli ultimi 5 giorni di questa esperienza a New York con un po' di tristezza, perché sì, era bello stare lì, vedere la città da turista, ma in cuor mio sapevo che avevo perso un'occasione importante. Ma per fortuna poi verso Natale mi è arrivata una bella email con la proposta della prima collaborazione.
0: Che meraviglia, queste sono storie che vanno veramente raccontate più e più volte, perché possono anche essere di insegnamento, secondo me.
1: Assolutamente.
0: Bene, e da allora poi è continuata questa
1: collaborazione.
0: Questa era la DC?
1: Questa era la DC e ho cominciato come colorista di copertina, cioè la colorazione solo della copertina, con una piccola differenza rispetto a una classica colorazione, cioè loro mi chiedevano proprio di dipingere a mano sui disegni di altri autori. Solitamente questo processo avviene tutto in digitale per rispettare il disegno dell'autore, perché tramite i software come Photoshop si può lavorare comodamente sopra le matite senza sacrificarle. Quindi l'impegno è stato doppio, diciamo, perché dovevo stare attento a non modificare niente delle linee e riuscire a dare comunque lo stile pittorico che mi caratterizza. E ho fatto un annetto solo di colorazioni. E ogni tanto mi veniva assegnata una copertina variant. Le variant sono delle copertine sempre ufficiali della casa editrice, ma che sono alternative rispetto alla principale. Quindi un collezionista potenzialmente potrebbe comprare 10 copertine dello stesso fumetto. In una di quelle 10 c'ero io.
0: Hai,
1: diciamo,
0: capito? Ma senti una cosa, i tuoi allievi ti stanno ascoltando?
1: Sai che non lo so, può essere. Io le dico le cose.
0: Appunto, giusto per capire se possono imparare qualcosa da questo, cioè, tipo di descrizione.
1: Io sono cose che racconto spesso a lezione, perché comunque ci chiacchierano spesso quei ragazzi, soprattutto in pausa, loro mi fanno domande di questo genere, anche per renderli partecipi di esperienze, fargli capire che non bisogna mollare, racconto.
0: Il resto ce lo racconti dopo.

0: Beh, questa è la canzone che secondo me è adatta a parlare di questo tipo di argomenti.
1: Sì.
0: Sei d'accordo con me?
1: Non lo so, però
0: sì, vero. E parlavamo delle copertine, del fatto che all'inizio è dura per tutti, anche perché deve essere molto difficile riuscire a non intralciare il lavoro, diciamo, degli illustratori, quelli famosi.
1: Certo.
0: Anche perché vengono e ti picchiano sulla testa.
1: Sì, moralmente, diciamo. Ecco.
0: Moralmente, sì, ma anche a suon di avvocati, credo.
1: Guarda, non mi è mai capitato, per fortuna. Io sono sempre molto discreto quando coloro le cose altrui. Chiedo sempre il permesso all'editore per qualsiasi scelta singolare che ho in mente qualche volta. Per adesso è andato sempre tutto bene, diciamo che... Credo di aver fatto un buon lavoro e di aver valorizzato il disegno dell'autore in questione, ecco.
0: Ci tengono.
1: È giusto che ci tengano.
0: Anche tu ci tieni.
1: Io ci tengo moltissimo. Ci terrei di più a fare tutto io, dalla matita al colore, ovviamente. Però è lavoro, quindi si fa anche qualcosa che piace di meno, ecco.
0: Vabbè, prima o poi arriverà.
1: No, ma sono già arrivate.
0: E allora?
1: Sì, sono già arrivate.
0: Stiamo a preoccuparci di queste piccolezze.
1: No, dire. Infatti. No, sono contento.
0: Bene. E quindi possiamo cominciare a parlare del comics. Questo comics, che credo che sarà un grande, grandissimo evento.
1: Eh sì.
0: È qui a Reggio Calabria. Lo hai organizzato tutto da te?
1: No, in realtà io non faccio parte proprio dell'organizzazione. Conosco gli organizzatori che mi hanno voluto coinvolgere e io porterò alcuni ragazzi dell'Accademia. Ho dato il contatto di uno degli ospiti, che è Ross Mullan. Esatto, diciamo che sono stato più un supporto su qualcosa, ma il merito, devo dire, dell'organizzazione è tutta di Gianni Pipari e Domenico Condello, che ci credono tantissimo e vanno avanti da 3 anni con questo progetto, e questa è la 3ª edizione che finalmente sarà in città, al centro, al Castello Aragonese. Sono sicuro che sarà una bella edizione.
0: Perché prima dove è stata?
1: Nella prima edizione è stata a Campo Calabro, al Fortino. Non ricordo il nome del fortino, mi dispiace. Ah no, Forte Pignatelli, ora mi ricordo. Nella 2ª edizione è stata a Pala Botteghelle e adesso ci sarà questa edizione al castello, che sarà totalmente gratuita, quindi...
0: Il castello si presta.
1: Sì, è un bel posto.
0: Sì, sì. Anche perché ho visto la tua locandina.
1: Ti ringrazio.
0: Il castello, ora ne parliamo, certo. Perché ci sta. La tua locandina con il castello ci sta. Anche il titolo, no? Un castello... Due mondi, infinite storie.
1: Sì, è stato un piacere realizzarla e cercare di mettere insieme tutti quegli elementi che possano essere rappresentativi sia dell'evento, ma anche del mondo di cui ci occupiamo, che è il mondo delle serie TV, dei fumetti e dei film, insomma.
0: Ci saranno molti cosplayer, lo sai che io...
1: Certo, ci saranno gare, cosplay, insomma, c'è un po' di tutto, tanti ospiti di vari generi, dagli autori di fumetto, illustrazioni, doppiatori, attori, sono eventi dove tutti possono trovare tutto, ecco, diciamo, tutto quello che riguarda questo mondo nerd di cui facciamo parte.
0: Una volta quando ci si riferiva ai nerd, ci si riferiva quasi in senso dispregiativo.
1: È vero, sì.

0: adesso le cose sono completamente cambiate.
1: Totalmente.
0: Un nerd è una persona intelligente che diventerà prima o poi famosa.
1: È vero.
0: In modo.
1: Sì, ma anche il lobby del fumetto, della serie TV, non è più vista come una cosa tra parecchie. Da sfigati, diciamo,
0: esatto,
1: non
0: ecco,
1: più.
0: Io non lo volevo,
1: certo,
0: dire così, però
1: sì, sì.
0: L'hai detto tu, va bene, insomma.
1: È vero, è vero. Io non so se sia nata questa rinascita un po' del nerd dalla serie Big Bang Theory.
0: Probabile.
1: Ho sempre avuto questa impressione,
0: sì,
1: perché Big Bang Theory ha portato un po' in risalto questo mondo, ma facendo vedere tutto ciò che di bello c'è dietro a questo mondo. E credo che da lì si sia cominciato un po' a vedere sotto un'altra ottica queste persone appassionate come noi di questo settore.
0: Io avrei voluto indossare un'armatura. Tempo fa sono stata all'interno del castello, c'era appunto c'erano una serie di armature esposte, armature medievali, non mi hanno permesso neppure di toccarle.
1: Che peccato!
0: È vero?
1: Ci puoi riprovare quest'anno, magari te la fai,
0: esatto,
1: di cartone, col Pandoro, con le classiche armature fatte con i cartoni del Pandoro.
0: Ma se ti ricordi gli Art Attack,
1: ecco,
0: tutto è cominciato così. Va bene, io ti interrompo perché a breve ci aspetta il radiogiornale, ma noi ci ritroveremo qui subito dopo a parlare del comics.
1: Va bene.
0: Che ci riguarda tutti, perché è un lustro per la nostra città. Lustra e illustrata, battuta di Totò, non l'ho inventata io,
1: okay.
0: Attenzione, non prendetevela con me. Rimanete qui in ascolto su Turin 104, a Turin Caffè c'è Pasquale Ferrara. A tra poco.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una lite tra i piloti sarebbe all'origine dell'allarme scattato questa mattina su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. L'aereo con circa 150 persone a bordo ha trasmesso per alcuni istanti il codice 7500 utilizzato per segnalare un possibile dirottamento, un atto di interferenza illecita, facendo scattare le procedure di sicurezza israeliane. L'allarme aveva inizialmente fatto temere un possibile dirottamento. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decolati d'urgenza per intercettare il velivolo. PTExet si appresta ad annunciare un taglio del 20% dei posti per ammiragli e generali. Si tratta di uno dei tasselli più importanti del piano del segretario alla guerra americano per ristrutturare la leadership delle forze armate. L'obiettivo, come anticipato già mesi fa, sarebbe quello di avere meno generali, più soldati, e dunque spostare le risorse delle strutture di comando sovradimensionate verso i combattenti. Il segretario alla guerra, ex difesa, dovrebbe annunciare la misura oggi durante il discorso a Quantico in Virginia. L'iniziativa giunge dopo che l'anno scorso Hegseth aveva cercato di ridurre di almeno il 10% il numero di generali, ammiragli a 4 stelle in servizio. In Europa adesso è stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
2: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
1: La manifattura cinese torna in espansione a settembre, ma i due principali indicatori PMI mostrano una ripresa di intensità diversa. L'indice ufficiale del National Bureau of Statistics è salito a 50,1 dal 49,8 di agosto, tornando sopra la soglia di 50 per la prima volta da giugno. Il PMI manifatturiero Rating Dog, realizzato in collaborazione con S&P Global, è invece salito a 52,1 dal 52,5, segnando il ritmo di crescita più forte da aprile e superando le attese di 51,6. Secondo la NBC, la produzione è accelerato a 51,7 dal 54, mentre i nuovi ordini sono rimasti in crescita a 55 da 56. L'occupazione ha continuato a diminuire a 48,4 da 48,7 e gli ordini dall'estero sono rimasti in contrazione a 49,2. In Italia, con la cronaca, la direzione investigativa antimafia ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro ad un imprenditore di Mercato San Severino nel Salernitano, ritenuto vicino al clan Desiderio operante nella Valle di Lirno. La confisca riguarda un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per l'organizzazione di fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, quote di un fondo pensione e buoni postali. Tra gli elementi posti alla base del provvedimento figurano anche le risultanze di un procedimento penale per reati fallimentari. Lo sport in chiusura, il basket, Divan Hall fredda la Virtus sulla Sirena. L'americano fa esplodere il Forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, la finale del derby d'Europa. Bologna resta a coda zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fridaylicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridaylicious@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Chi riesce a dire con 20 parole ciò che può essere detto in 10 è capace pure di tutte le altre cattiverie. Giosuè Carducci.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: Siamo ritornati in diretta qui su Turin 104, questo è Turin Caffè, io sono la Rituccia Nazionale, lui è Paco, sono le 11:12. E allora Paco, continuiamo a parlare del Comics, la fiera del fumetto e della cultura pop che andrà in onda dal 16 al 18 ottobre 2026 al Castello Aragonese, dentro e fuori le mura.
1: Esatto.
0: Perché dentro e fuori le mura vuol dire che ci sarà anche un dentro.
1: Certo, c'è un dentro dove sicuramente si svolgeranno più le attività, magari saranno presenti gli ospiti disegnatori con l'artist alley. L'artist alley di solito nelle fiere è proprio il luogo dove vengono posizionati gli autori di fumetto che disegnano, fanno firma copie, commissioni, si scambiano qualche parola col pubblico. E nella parte esterna ci sarà aria palco con spettacoli, gara cosplay, insomma sarà una bella cornice che ci accompagnerà durante queste giornate.
0: Quanta gente prevedete che arriverà?
1: Questo non saprei dirtelo, accidenti, con i numeri sono pessimo. Non saprei proprio ipotizzarlo, anche perché non ho in realtà neanche chiesto mai agli organizzatori nelle precedenti manifestazioni il numero dei partecipanti, però già nelle precedenti erano veramente tanti e immagino che qui al castello, con una zona così centrale, con un ingresso gratuito, sarà un tripudio di gente.
0: Come mai l'ingresso gratuito quest'anno?
1: È stato gratuito anche la prima edizione, la primissima. La seconda è stata col biglietto d'ingresso e questa sarà di nuovo gratuita, per favorire comunque i visitatori, per riuscire a venire incontro agli interessati, alle famiglie, ai ragazzi, insomma tutti quelli che vogliono partecipare. Penso sia sempre positivo quando eventi del genere siano aperti al pubblico senza dover comprare per forza un biglietto, ecco.
0: Allora, una delle domande d'obbligo che si fa in questi casi è: ci sarà da mangiare?
1: Ci sarà sicuramente, certo, c'è da mangiare, ci sarà nei dintorni, insomma, nella parte esterna, ma tutto ciò che riguarda la fiera, che è quello che poi dovrebbe essere protagonista dell'evento, possiamo dire che ci sono degli ospiti davvero sensazionali, da autori, attori, come dicevo prima, e speriamo davvero che possano smuovere la curiosità dei visitatori. Ci sarò anch'io tra gli ospiti.
0: Un personaggio importante ce l'abbiamo qui davanti oggi. Parliamo dell'ospite che porti tu.
1: Sì, del mio contatto,
0: contatto.
1: Lo portano loro, ci tengo a dirlo, cioè io sono stato un tramite perché l'ho conosciuto personalmente durante la fiera di Baku 2 anni fa, ed è appunto Ross Mullan, l'attore che ha interpretato il White Walker nella serie TV Il Trono di Spade in 3 stagioni, se non sbaglio. Sarebbe quel personaggio, per chi non lo sapesse, tutto bianco con gli occhi blu accesi, capelli lunghi, quella specie di mostro a cavallo che arriva da lontano quando l'inverno sta arrivando, la tipica frase Winter is coming del
0: l'inverno
1: Trono di Spade. Esatto, sì, l'ho conosciuto lì, una persona deliziosa, e quando ho proposto agli organizzatori di portarlo sono stati entusiasti, quindi mi sono messo in contatto con lui, che era molto contento l'idea di poter visitare la città, di poter stare qui con noi in fiera, di potermi rivedere, possiamo dirlo. Abbiamo condiviso una bella esperienza insieme, devo dire, ci siamo divertiti, e quindi non vedo l'ora di rincontrarlo e di poter trascorrere altre giornate insieme a lui, ascoltare i suoi aneddoti su tutto quello che succede nel dietro le quinte di queste serie TV, del cinema, perché comunque sono sempre aneddoti molto interessanti, vedere come funzionano i provini, la fase di trucco, sono cose che smuovono un certo interesse in me.
0: La sua fase di trucco sarà durata parecchio.
1: Sì, lui ci raccontava che doveva mettere sveglie, che sono alle 4 di mattina, e poi doveva stare lì seduto 5 ore, 6 ore per tutto per la parte di protesi in lattice che dovevano essere applicate sul viso, su tutto il corpo, la parte di aerografia per la colorazione, insomma un processo di trucco enorme. Ricordo che gli chiesi, quando lo incontrai, se fosse una cosa che gli pesava, e lui mi ha detto che era molto pesante, ma amava talmente tanto l'idea di essere in un set nei panni di un personaggio così, che veniva in secondo piano la fatica di passare ore in fase di trucco, ecco.
0: Non sono molti quelli che riescono a dire una cosa del genere, quantomeno per quel che riguarda gli attori, perché ho sentito molti lamentarsi di questa cosa.
1: Sì, ricordo l'esempio di Jim Carrey quando dovette vestire i panni del Grinch. Ricordo da qualche intervista che non l'aveva vissuta per niente bene l'esperienza, che ha avuto bisogno di un supporto psicologico,
0: sì,
1: proprio.
0: Sì, la ricordo anch'io questa intervista, sì. Infatti era volevo distruggerla la maschera.
1: È vero, deve essere molto pesante, ma anche nel film Il pianeta delle scimmie, per esempio, tutto il cast che doveva essere truccato da scimmia aveva degli orari raccapriccianti, cioè non dormivano praticamente, stavano sul set anche quando non dovevano recitare in costume, con queste protesi in lattice, queste pellicce per simulare il pelo. Insomma, è un lavoraccio, però appunto chi lo ama è disposto a sacrificarsi, diciamo.
0: La prossima domanda te la farò tra poco, okay. Resta con noi.

0: E in questo beautiful day ci ritroviamo qui a Turin Caffè con Pasquale Ferrara, Paco, a parlare di comics. Pasquale, secondo te il comics può diventare un portale magico?
1: Certo, come no? Alla fine, quando si partecipa con passione a questi eventi, torniamo bambini, giusto? E la parte di noi bambina è sempre dedita alla fantasia e alla magia, quindi sì, basta affrontare certe cose con lo spirito giusto.
0: Effettivamente è vero, un portale magico in cui ognuno di noi può alla fine diventare quello che vuole.
1: Infatti.
0: E forse questo è a questo che servono proprio i cosplayer, no?
1: Certo, infatti, sono secondo me i cosplayer rendono la fiera viva, secondo me, l'ho sempre pensato. Sai, durante qualche chiacchierata con appassionati, spesso chi ama i fumetti non ama i cosplayer nelle fiere, dicono creano solo perché creano confusione, creano file, perché per fare le fotografie si bloccano i passaggi, e io lo capisco, però posso anche dire che una fiera di fumetto senza i cosplay perde un po' quel colore, quella magia che secondo me è utile in contesti di questo genere, quindi io sono pro cosplay tutta la vita.
0: Ah, ti ritroveresti d'accordo con mia figlia, guarda, che dovunque
1: fa cosplay.
0: Sì. Magari non in modo così professionistico,
1: okay, sì.
0: Ci sono alcuni suoi amici che investono tantissimo denaro in questa cosa.
1: Sì, c'è chi ci lavora col cosplay dopo tutto, insomma, è anche quello un settore artistico che si è ampliato tantissimo, è nato magari in modo più, come dire, è nato più come un divertimento, poi come tutte le cose affrontate con professionalità diventa un lavoro anche quello.
0: Addirittura mi ha parlato di un suo amico che in questi giorni è volato in Giappone a fare non so che cosa, ma è famoso, ha tipo 1 milione di follower su Instagram.
1: Io pure ho fatto molto tempo fa qualcosina, ma per divertirmi, mai per partecipare a gare, mai con scopi da professionista, ecco.
0: E ora dobbiamo parlare però della locandina.
1: Ah, sì. La locandina che ho realizzato quest'anno. Allora, diciamo che come spesso accade, ipotizzo sempre più percorsi. Realizzo sempre degli sketch di vario tipo per proporre poi ai committenti, in questo caso gli organizzatori, delle idee che possano abbracciare in più modi la tematica. Ma alla fine si è scelto un qualcosa che potesse strizzare l'occhio al pubblico nerd, quindi qualcosa di molto più vicino al mondo del fumetto e in particolare al fumetto italiano, quindi abbiamo scelto il personaggio di Dylan Dog. E poi anche per dare una sorta di anticipazione in locandina all'ospite d'onore di questa edizione, abbiamo pensato di inserire il White Walker, Ross Mullan del Trono di Spade, in questa cornice del Castello Aragonese. Il Castello Aragonese nella locandina vuole proprio essere un po' il set, l'ambientazione non solo della fiera, ma anche di questi due mondi che si incontreranno durante la manifestazione. Quindi questa locandina presenta il castello, il White Walker e Dylan Dog, che tra l'altro compie 40 anni quest'anno, Dylan Dog. Quindi
0: sì,
1: è un personaggio simbolo, possiamo dire, ormai del fumetto italiano, e abbiamo pensato di omaggiarlo in questa locandina per questo motivo.
0: Ma stanno combattendo?
1: Ma no, in realtà è più... ho voluto evocare quelle copertine Bonelli proprio di Dylan Dog in cui l'indagatore dell'incubo si trova davanti a un qualcosa di inquietante, di qualcosa da scoprire. Quindi infatti la posa di Dylan Dog, come potete notare, è più in allerta, non è proprio in azione, è una posa statica, però che denota una sorta di preoccupazione o di stupore davanti a questo cavaliere a cavallo davanti al castello, come se fosse un guardiano del castello, ecco.
0: Ho capito, sì, lo sta proteggendo.
1: Esatto, sì. Esatto.
0: Che cosa posso dire? L'avete scelta insieme il soggetto?
1: Sì, allora, le prime prove che abbiamo fatto, abbiamo attraversato due periodi, due test, diciamo. Il primo test era incentrato su qualcosa di più storico, cioè magari scegliere dei personaggi storici di Reggio Calabria, che poteva essere una via molto interessante, ma devo ammettere era un po' lontana da quell'immaginario giocoso e divertente della fiera. Quindi poi ho fatto un altro tentativo, ovvero quello di inserire dei bambini in cosplay nel contesto del Castello Aragonese, però abbiamo voluto approfittare proprio dell'anniversario di Dylan Dog per omaggiare il personaggio. La terza bozza è stata dedicata a lui. Ho fatto due prove, ma molto simili tra di loro, e quindi alla fine sì, di comune accordo abbiamo scelto quella che ora vedete realizzata.
0: Devo dire che è abbastanza impressionante, sì, secondo me avete scelto bene.
1: Grazie, grazie, sono molto contento, dai. Spero che il messaggio passi e che venga gradita e che
0: a proposito rappresentare... del messaggio, lancialo adesso in radio.
1: Che messaggio posso lanciare?
0: Non lo so, quello che ti pare, puoi dire quello che vuoi.
1: Allora, venite a trovarci alla fiera, perché è un settore che può regalare tanto a, non solo agli appassionati, ma anche ai curiosi, possiamo dire,
0: ecco.
1: Okay?
0: Mi piace, questa dei curiosi mi piace. Va bene, Pasquale, Paco, anzi, io ti ringrazio tantissimo di essere stato ospite qui a Turin Caffè.
1: Grazie. Veramente a te, grazie a te.
0: È stato molto, molto interessante parlare con te di fumetti, di arte, perché il fumetto alla fine, al giorno d'oggi, è diventato anche arte, soprattutto.
1: Sì, dai, la non arte viene definita.
0: Esatto, e invitiamo tutti quanti davvero a venire a questo evento che riguarda tutta la città di Reggio Calabria, ma anche oltre, penso che dalla Sicilia ne accorreranno. E quindi ci diamo appuntamento al 16 ottobre a Piazza Castello per il Comics di Reggio.
1: Esattamente.
0: Grazie Pasquale.
1: grazie a te, grazie a tutti.

E quindi io vi invito ancora una volta ad approfittarne ed andare al Reggio Calabria Comics, fiera del fumetto e della cultura pop, che insomma occuperà i giorni di 16, 17 e 18 ottobre 2026 al Castello Aragonese, dentro e fuori le mura. E, insomma, ragazzi, è da non perdere. Benvenuti, quindi fatelo, perché sarà veramente un'occasione unica per

0: emozionarsi per vivere nuove avventure. Noi ci ritroveremo qui su Turin 104 a Turin Caffè subito dopo il break, quindi rimanete sempre in ascolto. A dopo.
1: Questa è Turin 104.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: L'ovicoltura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
4: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: State ascoltando Turin Caffè con Rita Nocera. Let's go.

Lo avevo anticipato all'inizio, oggi è il compleanno di Sting, quindi abbiamo deciso di comune accordo con il regista di mandare una delle sue canzoni più famose, Englishman in New York. A proposito di Sting, lo sapete, lui ha sempre dichiarato che non lascerà alcuna eredità ai suoi 6 figli, ragazzi, per spronarli a lavorare, a costruire un'indipendenza economica. Pensate che il cantante ha un patrimonio stimato di circa 500 milioni di dollari, non sono certo bruscolini, ragazzi, e ha ribadito più volte questa scelta durante tante interviste. Lui intende usare i suoi soldi per vivere e finanziare vari progetti senza lasciare grandi somme agli eredi. Perché? Perché lui pensa che dare troppi soldi ai giovani sia un danno per la loro educazione. Beh, intanto però vorrei ricordargli che, essendo che vive in Italia, deve sottostare alle leggi italiane che gli impongono di lasciare la propria eredità in parti uguali divise tra la moglie e i figli. Comunque lui ha detto che dire a un figlio che non deve lavorare è una forma di abuso. E beh, sì, questo è vero. Questo è assolutamente vero, sono assolutamente d'accordo con lui. E vuole che i suoi figli sviluppino l'ambizione e un forte senso del dovere. I suoi 6 figli, che si chiamano Joseph, Fuchsia, Bridget, Jake, Elliot e Giacomo, sanno di dover camminare con le proprie gambe. E Sting lo ha spiegato, ve l'ho detto più volte in tante interviste, i motivi della sua scelta di non lasciare una fortuna ai figli. Però, ripeto, lui vive in Italia, in Toscana, per essere precisi, e se morirà qui in Italia dovrà sottostare alle leggi italiane che dicono che l'eredità va divisa un 50% alla moglie e l'altro 50% in parti uguali ai figli. Perciò credo che dovrà farsene alla fine una ragione. Voi che cosa ne pensate?

Ed eccoci qui adesso a parlare della nostra città, Reggio Calabria, perché finalmente ci sarà un'inaugurazione, quella del Ponte Carlo Pinace, appuntamento 9 ottobre alle ore 6, non di sera ma del mattino. È stato annunciato proprio sui social la data del taglio del nastro. È stato il sindaco stesso Cannizzaro. Venerdì 9 ottobre alle 6 del mattino sarà inaugurato questo ponticello sul Carlo Pinace. Il sindaco in persona, Francesco Cannizzaro, lo ha annunciato attraverso due storie pubblicate su Instagram proprio dalle aree del cantiere. Un orario insolito, ma è l'orario dell'alba e quest'opera deve rappresentare l'alba di una nuova era, fatta di opere che si iniziano e si finiscono nei tempi, ha spiegato Cannizzaro, collegandosi alle prime luci del giorno dal ponte ancora in fase di collegamento. E nel secondo video poi mostrato un balconcino panoramico sullo stretto, per anni in condizioni di degrado e oggi interessato da interventi di recupero e valorizzazione. Nell'area limitrofa sono stati eseguiti anche dei lavori di sfalciamento e ripristino del verde, con l'obiettivo di rendere lo spazio nuovamente fruibile. Dunque, l'appuntamento per l'inaugurazione fissato alle prime luci del 9 ottobre, con una colazione offerta ai partecipanti e musica sul nuovo affaccio. Chissà se io riuscirò ad andare alle 6 del mattino, sono un po' prestino per i miei canoni, anche perché devo sistemare un pochino i miei bambini, cioè i miei cani, però vediamo, se ci riesco faccio un salto.

E dal 1984 con gli Eurythmics siamo arrivati ad oggi, cioè, devo parlarvi di questa notizia, l'ultima probabilmente per questa giornata del 2 ottobre 2026. C'è questa mucca, siamo in Alto Adige, c'è questa mucca che si perde e finisce in una piscina wellness di una struttura. Finisce dentro questa piscina ed è stata salvata dai vigili del fuoco di Tubre. Sì, un hotel benessere in Alto Adige. Allora, i commenti sui social, ragazzi, veramente si sono veramente scatenati, inutile che io ve le dica. Qualcuno ha anche detto: chissà se lascerà la recensione del posto. Non ve li posso leggere perché davvero sono, alcuni sono indecenti, altri sono pazzeschi, però io, se fossi il titolare dell'hotel, io questa cosa la userei davvero come spot, perché secondo me potrebbe funzionare, anche perché le mucche poi sono belle, sono simpatiche, e magari voleva soltanto rinfrescarsi, no? Sarà accaduta per sbaglio, cioè sono dovuti intervenire, chiedo scusa, i vigili del fuoco per poterla tirare fuori, povera piccina. E qualcuno dice che le mucche sono sceme, non è vero, comunque meglio dentro la piscina che in altri luoghi. Ho detto tutto, questa è comunque una mia opinione. Va bene, credo che sia stata davvero l'ultima notizia per oggi. Ci siamo divertiti molto anche con l'intervista di Paco Pasquale Ferrara, professore all'Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria. Io vi invito nuovamente ad andare al Comics del Castello, perché sarà davvero come entrare in un'altra dimensione, e chi non vorrebbe farlo, affrontare mille avventure, non lo so, incontrare personaggi strani, e quindi vi invito davvero ad andare al Comics, che comincerà il 16 ottobre al Castello, qui a Reggio Calabria, e io vi do appuntamento come Rituccia di Turin Caffè a lunedì, e non so che giorno è perché ormai il mio mononeurone è andato a farsi friggere. Voi però rimanete qui in ascolto di Turin 104, perché lo sapete, la musica migliore è sempre qui su Turin 104, e le frequenze le conoscete, Turin 104 e 400, oppure il canale 87 del digitale terrestre. E quindi vi abbraccio e vi do appuntamento, come vi dicevo, a lunedì. Ciao ragazzi, ciao.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Bob Marley.
3: Un aforisma al giorno è offerto da... Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

Questa trasmissione è offerta da Vumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, comunicazione integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576.

0: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto, siamo tornati ovviamente anche oggi per parlare di Regina. Oggi è venerdì, ovviamente dopodomani si tornerà in campo con la Regina che sarà in scena al Cardinale Capaci di Capaci appunto per la sfida contro il Trapani. Però oggi abbiamo ovviamente, c'è con me in diretta Paolo Ficara. Ciao Paolo, che è qui con me in studio.
1: Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno, ben ritrovato. Oggi daremo un bel po' di notizie, dato che la regina è sempre più pronta a recarsi appunto in Sicilia, nella parte più lontana della Sicilia occidentale, per giocare contro il Trapani in quello di Capaci, il campo cardinale di Capaci, che è stato inaugurato ad inizio agosto, che è agibile, ma che non ospiterà alcun tifoso per la gara di domenica, fischio d'inizio alle ore 15:30, perché è stato così deciso dalla prefettura di Palermo. Una notizia che avevamo anticipato già all'inizio settimana, che ci è stata ampiamente confermata poi da Luigi Barbiero, l'avvocato Barbiero, coordinatore della Lega Nazionale Dilettanti, che ci ha spiegato il motivo di queste porte chiuse. Non è legato all'agibilità dell'impianto cardinale, bensì all'incolumità di Antonini, di Valerio Antonini, presidente del Trapani, che insomma è in stato, diciamo, di ampio contrasto con la tifoseria della formazione Granata, motivo per cui, insomma, per motivi di ordine pubblico si è deciso di vietare l'ingresso ai tifosi per la gara di domenica, e restano penalizzati i tifosi della Regina, purtroppo, che evidentemente volevano recarsi, seppur lontano, però a seguire la propria squadra, che lo merita ampiamente dopo queste 5 vittorie consecutive ottenute in campionato. Invece non sarà così, non sarà possibile in alcun modo. Qualche istante proveremo a contattare, ce l'avevamo già riusciti, però evidentemente, insomma, è anche lui in una zona non semplicissima. Sta allenando a Sciacca, un altro doppio ex, perché ve l'avevamo accennato che avremmo chiamato più di un doppio ex in questa settimana. Qualcuno ha accettato di parlare, qualcun altro no, pazienza, ci riproveremo per la gara di ritorno, però tra qualche istante proveremo a sentire se ci risponde Desiderio Garufo, che è, insomma, apprezzatissimo protagonista dell'ultima promozione della Regina dalla Serie C alla Serie B, e ha vestito anche la maglia del Trapani, quindi adesso è proprio in diretta con noi. Beh, caro Desiderio, qua ci dobbiamo rivolgere a tutte le figure che hanno fatto l'ultima promozione. Ecco, io facevo il telecronista, tu giocavi sulla fascia. Buongiorno Desiderio Garufo, benvenuto qui su Radio Touring 104.
3: Buongiorno Paolo, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i tifosi alla Regina.
2: Grazie, grazie veramente a te. È veramente un piacere sentirti a distanza di un po' di tempo, perché nel frattempo hai cambiato mestiere, giusto?
3: Sì, sempre nell'ambito calcistico, ma come si dice quando uno fa 23 anni di carriera nel calcio da calciatore, si dice ho deciso cosa fare da grande. E ad oggi diciamo che sono molto felice della scelta perché sono l'allenatore dell'Unitas Sciacca in eccellenza al girone A siciliano, e quindi è la prima avventura. Fino a 2 mesi fa giocavo lì, ho smesso lì e quindi poi in estate scorsa, andando a Coverciano, ho preso il patentino di 9KB e ho iniziato questa nuova avventura.
0: Come va questa nuova avventura? Come ti senti nelle vesti di allenatore? Perché tanti lo fanno anche per rincorrere quell'adrenalina che di fatto fa parte della vostra carriera. Tu come ti stai
3: Sì,
0: trovando?
3: no, io sinceramente era una cosa che negli ultimi anni covavo dentro, perché tutti gli altri settori diciamo che non erano adatti a me, non le ritenevo adatti a me, quindi l'unica cosa che mi piaceva tanto e mi piace tanto è quella di allenare. Sinceramente è stato difficile. Forse le settimane prima precedenti alla scelta, però da quando ho iniziato vi devo dire con tutta sincerità che mi sto divertendo tanto, anche perché la società mi ha dato la possibilità di farmi uno staff, anche se siamo in eccellenza, di tutto rispetto, perché ho preso gente che fino negli ultimi 2-3 anni erano sia in Serie A maltese facendo l'Europa League, che il preparatore che era in Serie C a Messina. Dopodiché la squadra l'ho fatta principalmente io insieme alla società, quindi è una squadra di grandi valori umani e tecnici. Ora siamo lì, siamo secondo in classifica un punto, noi non abbiamo esigenza di vincere, ma come ben sapete sono uno che poi, se c'è da fare lo sforzo e farlo fare anche ai ragazzi, perché ora fare qualcosa di importante, io piace vincere, e quindi come abbiamo vinto a Reggio Calabria.
2: Io ho questo ricordo, uno dei primi allenamenti che avevate fatto a Sant'Agata quell'anno, che poi ci ha portato a vincere il campionato di Serie C, col mister Mimmo Toscano che ti chiede di arrivare addosso all'avversario con la gamba nervosa. Ti ispiri a lui?
3: Allora, il mister è una persona tra tutti gli altri allenatori con cui ho avuto il piacere di lavorare, è uno di quelli che mi ha lasciato tanto sotto tanti punti di vista, quindi una persona soprattutto per bene. In questo mondo non è semplice, quindi molte cose come allenatore mi rivedo in lui, come viveva le settimane, come viveva la partita, ma soprattutto quello che trasmetteva ai calciatori, tutta la sua passione, e soprattutto essere persona per bene. Dopodiché, come modulo, sinceramente vi dico che sono andato come modulo, come sistema di gioco, sono andato su un'altra strada, che è quella del mister, grande mister italiano, che io ho avuto il piacere di lavorare a Trapani, con cui mi sento settimanalmente e mi confronto in continuazione, che ora lui si trova al Besiktas, dove
0: sta facendo anche molto bene.
3: Sta facendo molto bene, quindi diciamo che ho preso spunto da questi allenatori sotto tanti punti di vista, però come sistema di gioco ho preso la via di Vincenzo Italiano.
0: Beh, è un calcio molto, molto bello quello di Italiano, forse un pochino spregiudicato, però comunque un calcio che punta a fare tanti gol, un calcio offensivo, tant'è che anche, voglio dire,
3: Sì.
0: poi non sei l'unico, perché so che per esempio anche Marco Turati, che ha
3: Sì,
0: vinto col
3: sicuramente era quello
0: Siracusa
3: giusto. Bravo.
0: e che sta facendo benissimo anche alla Spezia, sta solcando un po' le sue orme.
3: Sì,
0: Ovviamente poi ognuno ci mette del suo, però comunque il calcio italiano è un calcio
3: assolutamente.
0: molto molto bello.
3: Assolutamente, stai dicendo benissimo, anche perché Turati ha avuto il coraggio, mentre si trovava a Bologna in Champions League con Italiano, di staccarsi e andarsi a fare la strada per i suoi, quindi ha dimostrato di avere grande personalità e coraggio, perché non è semplice. Dopodiché, come hai detto, poi non è che con le giuste proporzioni, perché sono in
0: Certo.
3: eccellenza, poi devo anche essere bravo io ad adattarmi ai giocatori che ho, e quindi cercare le varianti e metterle al punto giusto. Però l'ispirazione è questa, e ti posso dire con sincerità, togliendo grandi soddisfazioni. Dopodiché, quando io ho avuto Italiano per la prima volta nei professionisti, perché è stata la sua esperienza nei professionisti, Italiano era un lungimirante, già era avanti sotto tanti punti di vista, e molti, diciamo, all'inizio, anche in Serie A, i primi anni in Serie B alla Spezia, però con i fatti ha dimostrato che i risultati sono andati dalla sua parte, perché ha vinto dove è andato. Ha fatto due finali consecutive alla Fiorentina di Conference League, è andata a Bologna, ha vinto la Coppa Italia, è andata in Champions. Quindi ora le dinamiche che io so e non sto qui a dire lo hanno portato ad accettare l'offerta del Besiktas, però secondo me è un allenatore che sarà anche questo momento in Turchia, anche se Calcioturco quest'anno ha investito tanto, e lo rivedremo molto presto anche in palcoscenici ancora più importanti.
0: Senti, Desiderio, avviciniamoci anche un pochino al campionato di Serie D, perché tu fino a pochi anni fa sei stato anche uno dei protagonisti. Se non sbaglio, tu hai chiuso poi con l'Akragas in D. Stai seguendo anche il campionato, stai vedendo questa regina come ti sembra?
3: Assolutamente, io a prescindere seguo sempre la regina, perché mi lega veramente, non sono casi di circostanza, ma mi lega un rapporto in una stagione così particolare, perché l'unica cosa che mi manca a me della Regina è quello di non aver potuto festeggiare bene perché eravamo in piena pandemia con il Covid. Dopodiché la seguo e finalmente posso dire con fermezza, e nessuno penso mi può smentire, che è arrivata la svolta che tutti si aspettavano. E, come dicevo prima a Paolo, lo Tito, il presidente, è arrivato a gamba tesa, utilizzando l'aggettivo che ha detto prima Paolo, ed è così che doveva entrare una società che sa che cosa significa essere presidente e il presidente della Regina. Io credo che quest'anno, poi sarà il campo a parlare, ma la Regina sarà ampiamente la protagonista, e poi sono sicuro che, non piace dirlo, a fine anno saremo tutti lì a festeggiare il ritorno nei professionisti. Però da quello che vedo non si fermerà lì il progetto di Lotito, e vedo che il mister Macchiorni sta facendo un grandissimo lavoro. La Regina, secondo me, quest'anno raggiungerà il sogno che si insegue da 3 anni.
2: Abbiamo a destra un giocatore che un pochettino ti ricorda, che è Baggi, che è uno che dà molto equilibrio, modulo 3-5-2 anche quest'anno. Anche ieri parlavamo, no, di una squadra che, per quella che è la disposizione, un 3-5-2 che a volte si trasforma in 3-4-2-1, per certi versi ci ricorda quella che ha vinto il campionato qui in Serie C nel 2020, e come dicevi giustamente, non abbiamo, c'è l'unica cosa che ci dà fastidio di non averlo potuto festeggiare per come meritavamo, l'abbiamo fatto fra di noi al Sant'Agata, però non era la stessa cosa, ecco, quello di farsi un bel bagno di folla in centro città, però sappiamo benissimo che non si poteva. Dicevo, Baggi è uno che è un po' il garufo della situazione, no? Lo conosci?
3: Sì, sì, no, io sto vedendo le partite, sto vedendo le immagini, perché a me piace, come dicevo, guardarmi intorno, guardare intorno, ma soprattutto mi piace seguire la Regina. Quindi sì, come diciamo paragone ci siamo, anche perché noi quell'anno era un 3-5-2 in fase di non possesso che diventava un 3-4-1-2 perché avevamo Bellomo e Sunas che andavano a giocare tra le linee, quindi era un calcio propositivo, un calcio aggressivo, e io penso che quando c'hai soprattutto i giocatori per farlo fai una grande stagione, perché poi ovviamente sono gli interpreti, oltre al lavoro dell'allenatore e dello staff, che fanno la differenza. Secondo me quest'anno gli interpreti la Regina li ha messi al punto giusto.
2: Desiderio, per quanto concerne invece il Trapani, stai seguendo qualcosa? È stato esonerato Aronica, è arrivato il Regino Misiti, che avversario troveremo?
3: Trapani, diciamo, come sta per essere la delizia per me in questo momento la Regina, invece dall'altro lato mi dolo il cuore, perché il Trapani è stata un'altra piazza dove ho vinto il campionato dalla C alla B e dove mi ha permesso di fare l'esordio in Serie B, gli anni di Morace, Boscaglia e del direttore sportivo Facciano. Ora purtroppo sono mesi e anni difficili. Io credo e penso che anche lì prima o poi si arriverà ad una svolta definitiva, perché sinceramente così si fa fatica ad andare avanti, e il popolo di Trapani caloroso, che è pieno di amore come quelli della Regina, penso che a chiunque dà fastidio che in queste categorie piazze come Trapani in questo momento soffrano così tanto. Io auguro ai tifosi che prima o poi possano ritornare a gioire e a essere di nuovo quelli che ci ricordiamo tutti, però in questo momento sinceramente è difficile parlare del Trapani, ma allo stesso tempo lo sa il mister Macchioni che queste partite assolutamente non vanno sottovalutate. Quindi siccome io penso e credo che la Regina ha preso la strada giusta, e credo che queste partite, dove lo scorso anno la Regina negli ultimi 2 anni è venuta meno, dove si è deciso soprattutto le sorti del campionato, penso che la mentalità che ha inculcato il mister a questi ragazzi è quella giusta, e sicuramente non andranno lì e sottovaluteranno la partita.
0: Desiderio, secondo te sarà un campionato tranquillo per la Regina, nel senso che ovviamente deve portare a casa il suo obiettivo, intendo dal punto di vista degli avversari, ci sarà qualcuno che potrà tenere il passo in questo girone?
3: Allora, ti dico sincerità, tranquillo no, perché la Serie D, soprattutto nella prima fase, può risultare facile, ma nel girone di ritorno poi è tutt'altro che un campionato semplice, perché poi andare anche fuori casa e tutto il resto, chi deve raggiungere l'obiettivo, saranno partite difficili dopo il mercato, perché le squadre saranno rivoluzionate. Allo stesso tempo dico che la favorita sinceramente è la Regina, con antagoniste Nissa, al momento Vibonese e Sambiase, che stanno, diciamo, e già Virtus che stanno lì dietro, ma se la Regina, come detto prima, questa mentalità, secondo me non ci saranno problemi, però non voglio dire la parola finale, perché per scaramantia e per rispetto nei confronti dei tifosi che soffrono da 3 anni, preferisco poi magari dirlo alla fine e festeggiare insieme a loro.
2: Cosa ti porti dentro di quell'annata, al di là della vittoria finale in campionato?
3: Tutto,
2: qualche partita, qualche episodio.
3: No, l'episodio più bello che mi emoziona sempre è quando dopo 12-15 minuti, dopo lo scatto fatto contro il Catania, che mi sono fatto male al flessore, tutta la gente dopo l'assist, oltre che esultare, era in apprensione per me, perché mi sono fermato subito dopo, e dopo gli attestati di stima e vedere poi 15.000 persone lì in piedi ad applaudirti, è stata l'emozione più grande che mi porta ancora, è emozionante, quello è stato il momento più bello. E poi ovviamente la vittoria del campionato, ma sempre il rammarico di non averlo potuto festeggiare come si doveva.
0: Comunque, Desiderio Garufo è uno di quei pochi calciatori che, pur avendo giocato solo una stagione con la maglia della Regina, è riuscito a creare un legame con la piazza incredibile. Cioè, veramente sei nel cuore di tutti, perché ti ricordiamo, perché sei uno di quelli che ha sudato la maglia e su quella fascia ne hai percorsi di chilometri.
3: Sai pure quell'altra cosa, e quello te lo può dire Toscano, che avevo il GPS, quindi sì, lo sa lui quanti chilometri mi faceva fare durante la settimana e durante la partita. Però un altro aneddoto che secondo me va riconosciuto sia alla gente di Reggio Calabria che anche a quella di Catanzaro, ok? Quando poi la società, per varie vicissitudini, perché c'è la lista dei 18 in Serie B, no?
2: Sì.
3: Decise gli ultimi giorni di mercato di, purtroppo il direttore Taibbi mi ha detto questa notizia, ma io l'ho accettata da professionista, come giusto che sia, ok? Quando sono andato a Catanzaro non c'è stata una persona di Reggio Calabria che ha criticato quella scelta, anzi io ho ricevuto messaggi di stima, di affetto, che sono andati oltre a quello che poteva essere il mio pensiero e l'immaginazione su quella decisione. Ma anche a Catanzaro poi la gente, avendo fatto anche bene lì, grazie a Dio, ha rispettato la scelta, che un giocatore che aveva vinto l'anno prima il campionato a Reggio Calabria è andato a Catanzaro. Quindi a volte i giocatori, il consiglio che io do non è soltanto il campo, ma anche l'atteggiamento che uno ha nei confronti dei tifosi dentro e fuori dal campo, perché poi la gente non è scema, gli addetti ai lavori non sono scemi, riconoscono quando una persona si comporta bene, oltre che poi le critiche, se uno fa male è giusto che ci stanno, sempre in maniera costruttiva. Ma quello, diciamo, è stata anche un'altra piccola vittoria che io ho ricevuto nel derby Catanzaro-Reggio Calabria.
2: Fantastico, fantastico davvero Desiderio, grazie, ti lasciamo ai tuoi impegni. Non so quanto costa il carburante lì in Sicilia, insomma, solitamente costa un po' di meno.
3: Noi siamo al momento a 2,19 e 2,19 il diesel, sì.
0: Uguale.
3: Sì, sì. Ma cambiamo discorso, se no andremo a sforare su cose che
2: purtroppo. Il benzinaio dovevamo fare, non i calciatori o i giornalisti, il benzinaio.
3: Io vi mando un grande abbraccio e vi ringrazio.
0: Grazie a te, e in bocca al lupo per la tua nuova.
3: E poi se avete modo, seguite l'Unitas Sciacca, magari qualche bella soddisfazione a fine anno ce la prenderemo insieme.
0: Assolutamente.
2: Volentieri, sia perché ci sei tu, sia perché Sciacca è un gran bel posto.
3: Poi un giorno chi lo sa. Mai dire mai.
0: Infatti.
2: Il legame c'è.
0: Le vie sono infinite. Grazie.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie.
2: Ciao Desiderio. Ciao mister. Grazie davvero. E quindi Desiderio Garufo, che oggi allena l'Unitas Sciacca. La Sicilia, come la Calabria, sono regioni veramente fantastiche, bellissime. È chiaro che la Sicilia, essendo più grande, magari ha qualche posto particolare in più. Sciacca è sicuramente uno di questi. E pensa che quando abbiamo ceduto Garufo a Catanzaro, abbiamo pensato, va bene, il Catanzaro ha capito come deve fare per vincere il campionato, perché ci ha preso
0: messo
2: uno
0: qualche stagione in più poi a vincerlo.
2: Esatto, cioè ha preso uno e l'ha vinto sempre il campionato di Serie C, di conseguenza ora lo vincerà anche Catanzaro. Non c'è stato verso, ecco, cioè, forse è stato il primo anno in cui Garufo non ha vinto il campionato. Quando è andato a Catanzaro, però, ci ha fatto enormemente piacere che fosse rimasto, diciamo, vicino geograficamente, perché è stata una scelta, diciamo, appunto, come ha ricordato lui, dell'ultimo momento, quella della regina. Credo anche che il mister toscano non fosse d'accordissimo, onestamente, in quella fase. Quindi è un po' così. Sì, giustamente ricordava quel momento in cui si era fatto male, no? contro il Catania, che abbiamo vissuto con particolare apprensione, perché se Garufo si fa male in una squadra come quella regina, è come se noi arrivassimo qui e non ci funzionasse un microfono o non ci funzionasse un telefono. Dico, per la stessa cosa, c'è un guai.
0: Di conseguenza... un guaio grave. Esatto. Ma poi quell'anno c'era anche Rolando,
2: sì,
0: che però giocava a sinistra, allora si alternava con Garufo, perché lui era comunque esterno destro, da quello che ricordo io. Anche lui poi andò a Catanzaro, però a gennaio.
2: Allora noi avevamo come Mancini Bresciani
0: Rubin, però non ha giocato quasi mai Rubin,
2: credo anche qualcun altro, e Liotti, che è arrivato dopo.
0: Liotti a gennaio.
2: Però Rolando era così forte che per farlo giocare dovevi trovargli, insomma, un posto, e il mister toscano glielo trovo a sinistra, perché Garufo quando lo levi, cioè, infatti, Rolando era arrivato per giocarsi il posto con Garufo.
0: Sì.
2: Però come te lo giochi il posto con Garufo?
0: No, non puoi.
2: Non si può, cioè è proprio impossibile calcisticamente.
0: No, in quella categoria, in quella regina, soprattutto per come giocava, Garufo era determinante, perché dava, come hai detto, tuo equilibrio, però era anche uno che riusciva a spingere bene su quella fascia. Io negli occhi, se non mi sbaglio, lui segna in regina Cavese, la prima in casa,
2: sì,
0: di quel campionato. E mi fa impressione la sua esultanza, perché proprio con una rabbia, con una foga e con una voglia che ti resta impressa, proprio gli occhi, aveva gli occhi di fuori Garufo in quella circostanza, quindi ti dice tanto anche del calciatore e dell'importanza che aveva in quella squadra.
2: Un trascinatore. Allora, la squadra si sta preparando a questa trasferta di Trapani, confermato anche che si giocherà poi il mercoledì alle 15, il 7 ottobre, quindi in infrasettimanale, la gara di Coppa Italia Barcellona Pozzo di Cotto, quindi in casa dell'Igea Virtus, squadra che si prepara senza particolari problemi. Reis dovrebbe tornare disponibile proprio per la Coppa Italia, e poi sarà il mister ovviamente a cercare di capire se da qui a domani, no? Se è il caso di portarselo anche a Capaci, ma difficilmente sarà così. Molto più facile rivedere il brasiliano ex Savoia contro l'Igea Virtus in Coppa Italia, almeno in panchina, mentre Franchini, che aveva recuperato fisicamente sul piano muscolare dopo i problemi che ha avuto, sembra abbia avuto qualche problema di natura diversa, di natura intestinale, quindi nella giornata di ieri non si è allenato, e oggi, insomma, si cerca di capire in che condizioni si presenterà al centro sportivo Sant'Agata, per vedere appunto se sarà anche lui di nuovo utilizzabile, quindi convocabile almeno per questa partita contro il Trapani. Veramente un inizio di stagione particolarmente sfortunato per un calciatore molto importante come Simone Franchini. Mentre per quanto concerne il portiere Lorenzo Piras, che ci mettiamo onestamente nei suoi panni, perché inizia a essere una situazione, non dico deprimente, però sai, sei, insomma, in un posto da due mesi senza poter essere utile, senza poter fare il tuo mestiere. Supponiamo si stia allenando, ecco, cioè, gli allenamenti sono a porte chiuse, come ben sapete, però c'è questo caso di del Fasano, insomma, questo ricorso che sta andando avanti per quanto concerne il club pugliese. Dovrebbe arrivare una decisione l'8 ottobre, o dentro o fuori, insomma, per il Fasano se ne occuperà la Corte d'Appello sportiva, e dal giorno 9, quindi, Piras dovrebbe diventare un calciatore della regina. Sì.
0: Un ragazzo si sta allenando da due mesi e non...
2: È come quelli che iniziano a riscaldarsi all'ottavo del primo tempo e poi non entrano, capisci? Cioè, è frustrante. Sì, sì, diventa un pochettino frustrante, quindi ci mettiamo assolutamente nei panni di un classe 2006, quindi peraltro di un calciatore di appena 20 anni. Ovviamente, sì. Cioè, ce lo porteremo in trasmissione, ecco, qualora fosse possibile. Potremmo chiedere il permesso al passato.
0: In questo momento non credo sia un problema, perché tanto non è tesserato, di esatto. Fatto, perché è congelato il suo cartellino in questo momento.
2: No, è del Fasano.
0: Sì, cioè, è del Fasano, che però non gioca da nessuna parte, non ha società.
2: Non ha campionato in questo momento il Fasano, ha una matricola però di conseguenza.
0: Sì, ha una matricola, giustamente.
2: Cioè il Fasano comunque ha dato via libera a Salzano qualche giorno fa.
0: Sì, bisogna capire perché non la dà anche per Piras. Poi non sappiamo poi realmente quanto la Regina a questo punto abbia necessità di chiudere il pacchetto portieri, perché io penso avrebbe anche provato ad accelerare i tempi la Regina, secondo me, da un certo punto di vista l'avrebbe potuto fare, perché probabilmente se è stato liberato Salzano si sarebbe potuto liberare anche Piras.
2: Allora, il nuovo portiere della Regina, cioè quello che ha annunciato Claudio Lotito, ci risulta essere Lorenzo Piras. È chiaro che Salzano ha un'altra età rispetto a Piras, ora non so se ha 28-30 anni, comunque un over.
0: Non è un under sicuramente.
2: No, è sicuramente un over. Ci può stare che su un ventenne il Fasano possa fare una valutazione economica anche minima. Ci può anche stare che dall'altro lato chi sa di poter avere, tra virgolette, diritto a prendere a costo zero il calciatore, aspetti. La cosa antipatica matura nel momento in cui sei convinto che questo diritto ti possa maturare ad agosto, poi finisce agosto e arriva settembre, pensi che a settembre sia fatta perché inizia il campionato, quindi il Fasano, se non c'è, evidentemente continuerà a non esserci, e invece si va avanti con il ricorso e arriva ottobre, ancora il Fasano come matricola esiste, quindi non è cancellato, non è costretto, cioè non sa da dove ripartire il Fasano. È una situazione un po' kafkiana. Ora non so chi altro ci sia oltre Piras ad essere rimasto sotto contratto col Fasano e ad avere una richiesta, o comunque una squadra che sta facendo allenare il ragazzo di turno, e dunque con questa situazione kafkiana che si protrae. Per quanto concerne la vicenda Piras, ci aspettavamo anche nelle passate settimane che fosse vicinissima alla conclusione. Si concluderà in una maniera o nell'altra, cioè crediamo che si concluderà, sì, con il ragazzo che diventerà della Regina.
0: Ricordiamo, portiere classe 2006, cresciuto nelle giovanili della Juventus. Lo scorso anno ha giocato da titolare tutto il campionato con il Fasano, squadra che comunque era partita per vincere il campionato di Serie D girone H. Poi non ci è riuscita e per alcuni problemi societari adesso si è ritrovata esclusa dal campionato, e molto probabilmente, nonostante i ricorsi e tutto, la decisione sarà definitiva. Tra l'altro il DS Montervino, che avevamo sentito in apertura di stagione, proprio una delle prime puntate, in una delle prime puntate quando ancora il calciomercato era aperto, è andato a Taranto e di conseguenza hanno perso anche il direttore sportivo, quindi è una questione molto burocratica. Si attende appunto la decisione finale sul destino del Fasano, dopodiché Piras dovrebbe diventare il nuovo portiere della Regina.
2: Esatto, quindi classe 2006, ricordiamo, coetaneo di Antonio Lagonigro, sì, che è l'attuale titolare. È normale, insomma, che la partita di Coppa è giorno 7 e quindi sto ragazzo difficilmente, con questo ricorso si discute giorno 8, difficilmente sarà...
0: No, ma ancora secondo me passeranno almeno altre due settimane prima di poterlo vedere in maglia Regina, perché se si discuterà giorno 8, poi sappiamo che per ufficializzare il tutto, no, in maniera giuridica c'è bisogno anche di un'altra tempistica, quindi passerà poi un'altra settimana. Giustamente deve comunque anche trovare il minutaggio, non credo si possa buttare così in campo dopo pochissimo tempo, di conseguenza penso che passeranno altre due settimane almeno.
2: No, ma sai, cioè, il fatto
0: anche se obiettivamente si sta allenando con la squadra da tanto tempo, quindi può essere anche che appena arrivi il via libera il ragazzo possa scendere in campo. Quindi.
2: Allora, il fatto di buttarlo in campo non è un problema, perché appunto non viene da nessun tipo di infortunio.
0: Poi è anche un portiere, quindi sul minutaggio effettivamente forse l'ho sparata un po' grossa. Nel senso, non, il problema è legato ovviamente ad altre cose. In questo momento non sono nella disponibilità della Regina.
2: È un po' quello che è successo a Soviero, no? Cioè, lui tornò in campo in quel famoso Regina Juventus, ma fino alla partita prima era impossibile vederlo in campo perché doveva scontare la squalifica, perché aveva notato, insomma, un'imperfezione all'interno delle cavità nasali di diversi componenti del Messina.

0: con la maglia della regina o del Genoa?
1: Mi ha messo il dubbio, era Brescia. Mi sembra come campo fosse quello di Brescia.
0: Può essere.
1: E ora non ricordo.
0: Sicuro era in Serie A. Sicuro era una partita di Serie A, se non mi sbaglio. Non mi ricordo se era
1: con Genoa. In Serie A ha giocato solo con noi.
0: Allora era col Genoa.
1: Il Genoa era in B all'epoca.
0: Allora sì.
1: E quindi non mi hai messo un bel dubbio, sì, vabbè, più di una, diciamo, insomma, ecco, le scene che hanno reso celebre un personaggio molto sui generis come Sasà Soiero, magari nelle prossime settimane, ecco, mi hai rispolverato quest'idea. Ne abbiamo tante di persone da chiamare, ecco, nel corso della nostra trasmissione Mezzogiorno Amaranto, perché no, ci faremo volentieri un pensiero sull'amico Sasà, uno dei portieri più iconici che abbiamo visto a Reggio Calabria. Quindi anche lui dal nulla, no, rispuntò in campo contro la Juventus, quindi una partita sicuramente non banale. Ecco, quindi suggeriamo a Piras, che è nato nel 2006 e che quindi quella sera non c'era, perché parliamo parliamo della stagione 2004-2005.
0: Avevo 4 anni.
1: Quindi Piras è nato nel 2006, non c'era. Ecco, caro Lorenzo, se sei all'ascolto, per darti la carica, perché non ti conosciamo, non sappiamo manco che faccia hai, però ci mettiamo volentieri, ci mettiamo nei tuoi panni. Ecco, quindi proviamo a immaginare quello che stai passando da fine luglio a oggi. Inizia ad essere psicologicamente pesante, no? Una situazione per un ragazzo di 20 anni, quindi non avere la possibilità di scendere in campo, di far vedere chi sei, quanto vali, e di conseguenza nei ritagli di tempo magari vai su YouTube, cerca Regina Juventus 2-1 del 2004, stagione 2004-2005, con la Juventus che veniva da più vittorie consecutive di quelle che abbiamo fatto noi finora, credo fossero 9 o 10 vittorie consecutive in campionato, quindi oltre ad essere imbattuta le aveva vinte tutte. Arriva a Reggio Calabria, gioca Soviero perché fino alla settimana prima non poteva giocare, prende il posto di Nicola Pavarini e vinciamo la partita con Soviero grandissimo protagonista, soprattutto a livello di carica, non tanto in termini di parate effettuate.
0: Nicola Pavarini, ne nominato un altro che era
1: esatto,
0: portiere.
1: Esatto,
0: insomma, lo ricordo al Parma io principalmente, più che alla Regina. E comunque, anche visto che hai parlato di vittorie consecutive, il Trapani di Torrisi, ora non vorrei, vado a memoria, adesso controllo anche bene, vinse 10 partite consecutive nella stagione in cui poi tornò in Serie C. Quindi probabilmente il Trapani, diciamo che di calciatori che hanno vinto quell'anno non ce ne sono, penso, nessuno, però avrà uno stimolo in più, penso, tra virgolette, per provare a fermare la cavalcata della Regina, perché quello, se non sbaglio, è un record anche, 10 vittorie consecutive, e poi mi sembra pareggiò la successiva, e quindi un altro stimolo in più per il Trapani, per provare a fermare la Regina, no? Penso più a livello proprio societario, più che nei calciatori, ovviamente una provocazione, tra virgolette.
1: No, è quello che serve per fare il vuoto in questo tipo di campionato, soprattutto in questo tipo di girone. E di conseguenza per me già 5 sono parecchie, non c'è riuscito il Parma, quando è toccato, insomma, il Parma di Gigi Apolloni col presidente Nemio Scala, come abbiamo avuto modo di appurare qualche settimana fa quando abbiamo avuto proprio Scala al telefono, di conseguenza non è che quanto uno schiocca le dita, insomma, quindi già 5 vittorie di fila, non dico che sia un'impresa, però sono un qualcosa di significativo in questo girone. È chiaro che se riuscissimo anche noi a farne 10 di fila, sapendo che nelle prossime gare comunque ci sono formazioni attrezzate, in questo girone ci sono formazioni attrezzate, ambiziose, sia attrezzate che ambiziose. La Nissa è sia attrezzata che ambiziosa. Poi è chiaro che loro sapranno i motivi per cui sono partiti così male quest'anno in campionato, e non lo dico io, ma hanno esonerato l'allenatore.
0: 10 risultati, 10 vittorie consecutive, tra cui l'ultima a Reggio Calabria, tra l'altro, contro la Regina 0-2.
1: Era il primo novembre, mi sembra.
0: Sì, 10 vittorie. Poi lì dobbiamo ricordare anche che c'era il turno di riposo, perché se non sbaglio erano dispari le
1: sì, perché
0: le
1: noi siamo stati giunti in sovrannumero.
0: In sovrannumero, quindi non giocò la seconda giornata. Quindi all'undicesima arrivò con 10 vittorie consecutive. Poi pareggiò quel Trapani contro l'Igea Virtus in casa, tra l'altro, con il risultato di 1-1. Pareggio che che aprì un po' anche le speranze, anche nostre all'epoca, perché speravamo

0: Eravamo in una clamorosa rimonta che
1: sì, va a prenderli.
0: Avevamo capito poi a brevissimo che dopo pochissimo tempo che non era una cosa fattibile, però aprì le speranze soprattutto di Vibonese e Siracusa, che comunque quel campionato fino a dicembre erano veramente a pochissimi punti, 3-4 punti di differenza, quindi il Trapani, nonostante un cammino clamoroso, dovette sudarsela la promozione in Serie C, perché c'erano sia Siracusa che Vibonese che almeno fino al giro di boa erano davvero, davvero vicine al Trapani. Poi comunque uscì la forza del Trapani, che tra l'altro andò a comprare anche convinto dalla Vibonese, che era l'uomo di spicco dei calabresi, e prese il largo fino alla conquista del titolo.
1: Di sicuro il Trapani è lo stesso presidente di allora, e adesso però c'è, sì, tutt'altro tipo di presidente nella regina.
0: No, beh, sicuramente quello era un campionato secondo me molto più competitivo di questo qua, devo essere sincero, perché appunto Siracusa e Vibonese erano due squadre molto, molto forti, molto comunque competitive. C'era Baldan nella Vibonese, per dirne uno. Oltre a altri calciatori come Convitto, c'erano altri giocatori importanti, e Favetta, che segnò anche contro la Regina. C'era il Siracusa, che aveva Alma, Maggio, aveva già un'intelaiatura importante, che poi l'anno dopo l'ha portata a vincere il campionato. E poi c'era anche la Regina, che comunque nonostante si fosse iscritta a settembre inoltrato, riuscì a mettere una squadra abbastanza comunque competitiva, che poteva dar fastidio, e lo ha fatto in alcune circostanze. E c'erano altre squadre come il Licata, che comunque erano partite bene, la Cireale, erano tutte squadre comunque che erano costruite in maniera intelligente, che erano competitive. Quindi il Trapani vinse un campionato non facile, secondo me uno dei più difficili probabilmente degli ultimi anni, perché poi comunque l'anno dopo Regina e Siracusa fecero il vuoto dietro con nessun altro, di fatto, perché poi la Scafatese mollò e tutto il resto.
1: Tu hai fatto questo excursus meraviglioso, quando potevo tranquillamente entrare in gamba tesa e dirti: loro avevano Cocco e noi Bolzicco, cioè, e la,
0: sì,
1: discussione,
0: no, ma infatti,
1: si chiudeva.
0: No, infatti sicuramente non era inteso come competitivo, perché c'era la Regina. Cioè, la Regina era la quarta piazza in quel campionato, la quinta piazza, che comunque era sempre la Regina, capito? In quel senso competitivo, se vogliamo definirla così. Chiaramente loro erano su un altro livello, la Regina era indietro anni luce, ma io ripeto, quell'anno possiamo trovare anche delle scusanti, degli alibi, dei piccoli alibi, nel senso che comunque la squadra fu fatta nel giro di una settimana. Ci fu il problema del Sant'Agata, quindi la squadra che continuava,
1: sì,
0: a
1: però per farla devi fare intera, cioè non è che il centravanti, sì, te lo dimentichi ogni anno, cioè.
0: No, per carità, vabbè, ma comunque ripeto, senza tornare poi dietro ogni volta, è il passato. Oggi stiamo vedendo un altro futuro, per fortuna, un altro presente,
1: sì,
0: probabilmente un altro futuro.
1: Sto per darti una notizia di un possibile rinnovo contrattuale, però prima, sì, di darti questa notizia, ti ricordo che sono aperte le iscrizioni, stanno già andando molto bene, per quanto concerne il corso di direzione e management delle società di calcio. Sarebbe il corso idoneo per l'esame di abilitazione direttore sportivo presso la FIGC. Quindi ieri, sentendo anche l'avvocato Gian Domenico Stilo, che è il coordinatore di questo corso per quanto concerne l'università online campus, me lo dice alla fine,
0: sì,
1: dico,
0: no,
1: sentendo l'avvocato Stilo, quindi
0: dopo.
1: Tra i requisiti richiesti, cioè, non c'è nulla di particolare, c'è, cioè, sufficiente non avere squalifiche maturate all'interno della FIGC per poi poter sostenere l'esame precipuo. Quindi, insomma, il corso rivolto agli aspiranti direttori sportivi e più in generale a tutti coloro che intendono acquisire competenze specifiche nell'ambito della direzione e del management delle società di calcio. E per poter partecipare i requisiti sono i seguenti: insomma, aver compiuto 18 anni, essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, cittadini italiani, godimento dei diritti civili, non aver riportato condanne a pene detentive con sentenza passata in giudicato. Quindi, insomma, direi che sono condizioni molto, molto semplici, quindi sono tutte materie incentrate sulle varie aree tecnica, area gestionale, è area organizzativa, area giuridica, area marketing, area economica ed infine ci sarà anche l'area laboratorio. Quindi vi potete iscrivere, anzi potete chiedere informazioni scrivendo una mail a corso.ds@uniecampus.it oppure telefonando allo 0965 890413, che è il polo di studio e campus di Reggio Calabria. Allora, la notizia è la seguente: ci sono ovviamente, cioè, tutti i nuovi acquisti hanno un tipo di accordo, mentre i calciatori reduci dalla passata stagione c'è chi ha scritto un accordo diverso, c'è chi ha mantenuto, diciamo, l'accordo che era già in essere, no? Quindi ci sono alcuni calciatori che magari sanno già che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. C'è aria di rinnovo per Rosario Girasole, che ha sicuramente convinto con tante buonissime prestazioni, in particolare quella di Modica, in cui non solo ha segnato ma anche evitato,
0: salvato da tre cavoli,
1: esatto, all'ultimo. Quindi c'è aria di rinnovo, di prolungamento contrattuale per Rosario Girasole, che sta facendo molto bene e che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma la regina sta pensando di trattenerlo anche in vista della prossima stagione, comunque impostando la base contrattuale che è già in essere per gran parte della rosa. Tutto qui.
0: E questa è una grande notizia, a mio avviso, perché nonostante, voglio dire, le ultime panchine, si va a riconoscere il valore di un ragazzo del territorio che merita, non perché del territorio gioca perché è forte. Rosario è un 2006, ma già molto maturo, e che secondo me anche per un'eventuale Serie C è un calciatore che nelle rotazioni ci può stare benissimo, perché ha personalità, ha intelligenza e poi è forte Rosario, ha anche capacità realizzative, perché anche lo scorso anno, soprattutto fuori casa, riesce sempre a fare bene. Mi ricordo a Paternò segnò lui, fece anche un altro gol, non ricordo dove, e quindi sono sinceramente molto, molto contento dal mio punto di vista di questo rinnovo, che di fatto aggiunge ancora una volta il fatto che probabilmente questa società sta pensando al futuro e si sta organizzando già per il futuro.
1: Noi pensiamo al futuro in vista di domenica. Tra poco contatteremo un grande bomber.
0: Sì, non diciamo chi. Aspettiamo. Ah, comunque sai perché ridevo? No, perché mio padre mi ha mandato, stava sentendo, mi ha mandato il video di Soviero.
1: Ecco.
0: Ed era col Genoa. Non lo so se lo possiamo mandare, penso di no, però lo manderei, ma non si può. Comunque col
1: non ci blocco la diretta, non
0: sì,
1: per altro.
0: Ma, no, cioè, ma non per le parole. Non
1: no,
0: per
1: no,
0: le parole.
1: No, perché non abbiamo i diritti solo per mandarlo. Esatto. Lo so qua.
0: Va bene, andiamo un attimo in pubblicità, così poi noi rientriamo con il bomber, come l'hai definito tu, in diretta. A tra poco.

guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la

0: scuola progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576.
2: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
3: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
6: E siamo in diretta, torniamo dunque in diretta qui su Radio Touring 104, nonché Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. C'è in linea con noi il grande bomber Ciccio Marino. Ciao Ciccio, buongiorno.
7: Ciao Paolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
6: Ciao Ciccio, ben ritrovato, insomma partita secondo me molto importante, Ciccio, quella di domenica. Noi ieri abbiamo avuto tra gli altri in linea anche Andrea Cocco, che ha giocato sia con la maglia della Regina che con quella del Trapani, e condivideva l'espressione di classica partita trappola, no? La prima contro l'ultima, però è un'ultima tipica.
7: Sì, effettivamente è un'ultima tipica, perché comunque è partita con lo scotto della penalizzazione, con un po' il casino del presidente un po' pittoresco che hanno. Comunque adesso una squadra da rispettare, perché comunque l'organico è un buon organico. Poi comunque vengono da una vittoria, in più c'è l'allenatore che mi sembra che sia Regino, giusto?
6: Sì.
7: e quindi ha voglia di farsi notare, quindi comunque sicuramente non è la prima contro l'ultima, ecco, sono due buone squadre di cui una che sta facendo benissimo e l'altra discreta che è partita con l'handicap.
6: Cosa hai apprezzato fino a questo momento della Regina di Marchionni?
7: Ma la Regina di Marchionni comunque sta recitando un ruolo da protagonista sotto tutti gli aspetti, io anche parlato, fatti gli in bocca al lupo e complimenti a Romairone che comunque è un mio ex compagno che giocava alla Lodigiani per quello che ha costruito, però lui stesso, come poi ha detto sui giornali, ha detto non abbiamo alternative se non altro quello che per forza dobbiamo vincere il campionato, quindi comunque sanno che hanno questa aspettativa da dare alla città, a tutti quanti, però uno comunque con i piedi per terra sa che ci sono delle difficoltà che anch'io un po' voglio analizzare, che sono quello step che ti ho detto, che quei pochi minuti che concedono alle squadre avversarie, tu dici qualcosa bisogna concedere per forza, però se voi notate quasi tutte le partite prima che la Regina passi in vantaggio subisce un'azione da gol che poi puntualmente viene un po' per il portiere, un po' per le vicissitudini, un po' il gol annullato, un po' qualcosa, ecco, nel momento in cui supera questo step la Regina è un rullo compressore.
6: Quindi dici tu prima o poi capiterà che questo step arrida agli avversari?
7: No, non è che arrivi da verità, sicuramente un attento osservatore nota che la Regina è completa fino adesso, ma lo sa penso anche l'allenatore, che sta facendo bene, però se voi notate tutte le partite dalla partita di Coppa con il Praian Mare, può essere, sì.
6: Sì. Sì.
7: Ecco, comunque la prima occasione ce l'hanno sempre gli avversari, quella che potrebbe cambiare le sorti, e via via dicendo fino all'ultima, che comunque è vero che abbiamo vinto con l'Igea Virtus, però è anche vero che loro hanno fatto un gol che apparentemente era regolare, quindi siccome io ho fatto il calciatore so quando poi passi in vantaggio come cambiano le sorti e le situazioni, e per il momento sta facendo benissimo. Togliendo quello step che comunque, ti ripeto, da calciatore dico che può succedere, non è che tu non debba concedere niente agli avversari, però è capitato spesso e quasi tutte le volte, se voi notate.
6: Ascolta Ciccio, allora siamo in diretta per chi si fosse messo in ascolto solo da pochi istanti con il Ciccio Marino, ex bomber di Regina, Brescia, Udinese, Lecce. E tra le altre, ecco, io mi diverto sempre quando metti dei video su WhatsApp, soprattutto quelli con l'Udinese, ecco, quando siete anche a livello internazionale, perché era veramente un altro calcio, però ti chiedo un attimo di concentrarci adesso sull'avversario prima di tornare sulla Regina, questo Trapani su cui si può dire tanto. Io prendo spunto da un messaggio che ci giunge sulla nostra pagina Facebook, Antonio che scrive: questa è una partita in cui il risultato a breve potrebbe rivelarsi inutile visto la situazione societaria del Trapani, è un aspetto che ancora non avevamo considerato in settimana. Inciderà?
7: Può essere, non lo so, perché poi alla fine i campionati, per quello dico, usciamo prima possibile, perché comunque a parte gli scherzi, poi qua il pubblico di Reggio Calabria merita ben altro, e già stare in queste categorie da più anni veramente è qualcosa di, anche perché poi succedono anche queste situazioni, cioè squadre che si iscrivono ma poi vengono cancellate, campionati che vengono ribaltati a secondo che insomma stanno trasformando il calcio in un gioco del pallone veramente, cioè il primo che si alza cambia, quindi ora il telespettatore dice questa situazione può anche esserci, perché non mi meraviglio, è successo gli anni precedenti, quindi non vorrei che succedesse anche quest'anno, io spero che comunque sia tutto regolare, che comunque a prescindere il Trapani porti fino alla fine, diciamo, le sorti del suo campionato fino alla fine, e niente, questa partita poi si decida sul campo, ecco.
6: Mi sembra che il tecnico Misiti si sia un po' adattato, no, almeno per la prima partita, all'organico che ha trovato, che è un organico costruito assieme al mister Aronica per il 3-4-1-2. Ora non c'è più il trequartista maltese, o meglio fungeva da trequartista in questa settimana, anche se nasce, diciamo, leggermente diverso come ruolo. È andato al Gela, che è stata proprio l'ultima squadra allenata da Misiti. Misiti che invece disponeva il Gela in maniera diversa. Secondo te sarà un'incognita il vestito tattico che troveremo domenica a Capaci da parte del Trapani?
7: Ah, ma penso che Misiti si adeguerà come ha già fatto, all'organico che hanno costruito gli altri, e intelligentemente, secondo me, lui ha toccato solo le corde della motivazione. Magari prima c'erano troppe pressioni, però anche Misiti stesso sa che comunque è un buon organico quello del Trapani, comunque giocatori importanti che sicuramente non da vincere il campionato, però è una buona squadra che si è toccata con le corde giuste, dandogli adesso anche un'autostima giusta, perché comunque sai, dopo una vittoria, insomma, penso che Misiti abbia fatto più lo psicologo questa settimana e continuerà a farlo, penso, anche la prossima.
6: Conosci qualche giocatore in particolare del Trapani?
7: No, in particolare no, perché comunque sono giocatori solo che ho seguito in questi anni, perché vedendo le partite della Regina, però sentendo i nomi sono comunque giocatori non da squadra da ultima in classifica. Poi non ci sarà il pubblico per entrambe le parti, sai, sono quei giocatori che se beccano la giornata giusta comunque non sono così scarsi da sottovalutarli.
6: Esatto. Che mi dici invece degli attaccanti della Regina? Perché abbiamo visto un po' variare, no? Le coppie, abbiamo iniziato con Reis e Guida, poi si è fatto male Guida, poi si è fatto male Reis, ma Grassi ormai è titolare fisso. Giallo le ultime due partite le ha fatte, il nostro Giallo, perché c'è Giallo anche nel Trapani, le ha fatte da titolare. Alma da subentrato ha fatto gol, e non è la prima volta, anche contro il Licata era subentrato, aveva fatto gol, quindi secondo te quale coppia si affiderà a Capaci, Marchionni?
7: Ma penso che si affiderà la stessa coppia che ha giocato domenica scorsa, comunque è una coppia complementare, uno ha la stazza fisica, l'altro è veloce, comunque alla fine poi ha anche le alternative. Alma è sicuramente una trequartista, diciamo, se giochi a tre va bene, se giochi a due è una via di mezzo. Allora in questo momento magari il mister punta sulla concretezza, sul movimento di velocità di Allov, perché apre spazi per Magrassi. Insomma, diciamo che ben vengano tutte questa concorrenza, ecco, finché sia positiva. Io l'ho passato, è successo anche a me quando avevo giocatori importanti, quindi anche perché poi quello che ti aspetti che giochi di meno, poi alla fine si risolve le partite. Devono sentirsi tutti titolari e tutti pronti per la causa, per portare, ecco, punti alla causa della Regina, ecco.
6: Quindi Alma tu lo terresti ancora fuori?
7: Ma Alma, cioè, non è che lo terrei fuori, è che ragiono come ragiona più o meno il miss. Se gioca a due punte, o lo fai giocare punta e stai fuori Allo, ma non puoi giocare perché alla fine Alma cos'è? Un trequartista che può essere adattato a seconda punta, e in questo momento è quello che sta facendo il mister. Poi se gioca Alma non gioca Allo, una punta centrale ce la devi mettere, quindi in questo momento ti ripeto, sono problemi del mister e se li risolve lui, ma lui penso è contento di avere questi problemi di abbondanza.
6: Ah, sicuro. Un altro che è subentrato, ha fatto molto bene, è stato Rossetti, che già veniva dalla partita di Lamezia, in cui era stato per me tra i migliori in campo, se non il migliore in assoluto, eppure è partito dalla panchina. Questo è un calciatore che scende dalla Serie C, cioè è un altro segnale di come si è unito il gruppo?
7: È un giocatore, non solo scende dalla C, è un suo giocatore, perché l'ha voluto, l'ha avuto. Il fatto stesso che non l'abbia fatto giocare titolare a discapito di altri che comunque rotolo stanno giocando bene, è un segnale anche di forza, di rispetto verso tutto il gruppo, per dire io faccio giocare chi in questo momento è più in forma, chi mi dà più garanzie. E quindi, tornando al discorso di Alma, magari Alma non è che non può giocare, ma in questo momento lui lo colloca a giocare, magari a spaccare la partita nel secondo tempo. Quindi non è che magari tu parti con un'idea e cerchi di tenere, cerchi di far perdere le energie agli avversari, poi magari metti un giocatore come Alma che ti spacca la partita con una giocata. Quindi comunque sono anche strategie, penso.
6: Infatti. Allora Ciccio, che partita ti aspetti?
7: No, vabbè, è come tutte le partite, sono partite di incognito. In questo momento è facile dire la regina, ma non lo dico io, lo dicono tutti, è facile dire. Però come hai detto tu, è una partita trappola, perché metto l'autostima, che in questo momento è più alta, per il Trapani, il fatto di rivalsa da parte dell'allenatore, che comunque è un regino, e il fatto stesso anche che il Trapani organicamente è una buona squadra, quindi non è quella squadra che abbiamo visto all'inizio che perdeva tutte le partite. Dobbiamo essere onesti e oggettivi a dire questo.
6: Infatti. Va benissimo, grazie.
8: Io vorrei fare solamente, mi presento, sono Andrea Benedetto, io so che lui probabilmente non mi conosce, però ho visto un video molto carino dove tu chiedevi chi è l'unico calabrese ad aver giocato con Roberto Baggio, ed eri tu.
7: Me l'hanno detto, sì, dai, dimmi.
8: No, dico, cosa ha significato condividere lo spogliatoio ed essere partner d'attacco con uno dei centravanti, uno dei giocatori più forti della storia del calcio italiano? È un simbolo della nostra nazionale.
7: Diciamo che è un sogno che si è realizzato in quel momento e che augura a tanti giovani, specie calabresi. Poi vengo, magari io sono anche stato un po' rimproverato scherzosamente per il gol, ma io voglio vedere qualsiasi padre che ha un figlio che gioca con Baggio, se poi gli dice no, non giocare bene, non segnare. Quindi questo, chiudo parentesi per dire che quando giochi con campioni del genere devi fare il professionista. Per me è un sogno che si è realizzato, un sogno che fa capire che anche se parti da un piccolo paese, sono di Palizzi, e quindi 40 anni fa, quando è stato, quando non c'erano manco le infrastrutture, erano quelle che erano, eppure sono arrivato a raggiungere questo sogno di giocare con un campione del calibro di Roberto Baggio, condividere stanze, dormite insieme, perché quando si giocava in coppia si giocava all'inizio, dormiva, insomma. E che mi sto rendendo conto adesso, quando sono diversamente giovane, capito? Perché poi queste cose ti rendi conto dopo di quello che hai raggiunto, forse perché anche tanti calabresi non lo stanno raggiungendo. Io pensavo, infatti, che tanti potessero emularmi, purtroppo un po' gli stranieri, un po' tante situazioni non hanno reso, e quindi tu ora ti rendi conto che sei stato, continua a essere uno dei pochi. Io mi auguro che nasca un altro Ciccio Marino a Reggio, nella provincia di Reggio, che non abbiamo attaccanti poi fondamentalmente che tutti di fuori, quindi questo per me mi fa star male. Comunque,
8: beh, speriamo che magari anche Costantino Favasulli possa fare bene, visto che oggi è...
7: lui fa bene, ma è sempre un centrocampista. In ogni caso, ti ripeto, mi piacerebbe vedere tanti giocatori, perché c'è l'estro, c'è quel selvaggio della in generale del calabrese che noi abbiamo, i colpi della strada, ecco, forse manca la strada che possano uscire fuori questi giocatori, perché alla fine ce l'abbiamo noi.
6: Mi provocate, perché per me siete tutti esseri umani tranne lui, che è divino come il codino.
7: Ah, il codino, sì, vabbè, il codino, sì. Comunque, ripeto, Baggio è Baggio, tuttora anche lui, tornando al discorso che ho fatto io, ricade anche su Baggio, cioè, vedendo il calcio italiano, i fenomeni che non ci sono più, ancora stiamo qui a parlare di Baggio come il giocatore più forte, ma perché non ce ne stanno più? chiusa l'era Totti Del Piero, sono finiti quei giocatori che facevano sognare i giovani, che erano presi dal tempio, che... quindi mi auguro possano tornare quei tempi, sia calcisticamente per il calcio italiano e sia anche per la regina, così torna e si colloca nei campionati che meritano, che erano quelli della Serie A.
6: Va bene, grazie davvero al nostro mitico Ciccio Marino, insomma, che ha girato l'Italia e non solo, e veramente hai giocato assieme a grandissimi campioni del calcio italiano ed internazionale. Grazie davvero per la disponibilità.
7: Grazie a te Paolo, arrivederci a tutti.
8: Grazie Ciccio Marino.
7: Ciao.
6: Allora,
8: noi andiamo un attimino in pubblicità e poi torniamo per l'ultima parte di trasmissione. Restate con noi, a tra poco.
9: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
10: Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576.
2: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Semar Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni Semar è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché Semar è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
11: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo della Venerina.

0: interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Rieccoci in diretta per continuare a parlare di Regina, di Serie D, per, soprattutto nella fattispecie in questa ultima parte, perché ieri ha parlato anche il presidente dell'Atletico Palermo, ribadendo un concetto che anche noi abbiamo sottolineato all'avvocato Luigi Barbiero, di fatto presidente della Serie D, definiamolo così, sul discorso playoff, perché comunque c'è da dire che questi playoff sono più un danno che un qualcosa in più, cioè nel senso le squadre certo non ambiscono a fare i playoff perché obiettivamente non ti danno nulla, anzi sono solo delle spese in più nella maggior parte dei casi per come sono organizzati, e che anche vincendoli non ti garantiscono nulla per quanto riguarda una possibile promozione in Serie C. Cioè la riforma della Serie D adesso incomincia ad essere richiesta anche in modo diretto dai club, quindi penso che, visto l'indirizzo dell'avvocato Barbiero e del suo staff e di chi comunque governa il calcio dilettantistico, penso anche a Luigi Abete, si possa arrivare a una riforma. Noi speriamo di non doverne far parte, però per tanti club potrebbe essere un punto di svolta, quindi togliere un girone, farne 8 e rendere i playoff tipo stile Serie C nazionali, che potrebbero garantire una promozione nel professionismo. Paolo,
2: una cosa è certa: i playoff attuali sono completamente inutili. Cioè sono un qualcosa che costringe alla fine le società a sobbarcarsi ulteriori trasferte a campionato finito, senza avere una garanzia che il playoff gli torni utile a fare chissà che cosa, e poi in caso di vittoria di questi playoff soltanto su base, diciamo, del proprio girone, basta. Devi stare tutta l'estate col dubbio che se non si scrive Tizio, se non si scrive Caio.
1: No, infatti è una cosa molto, molto particolare, e secondo me è sbagliata, come stavi dicendo tu. Cioè aspettare comunque le disgrazie altrui intanto, e poi soprattutto dover poi costruire la squadra per la Serie C in fretta e furia.
2: Devi anche stare molto attento allo stadio, perché la neopromossa, se non ha lo stadio, può andare a giocare in un comune lì vicino, insomma, trova una soluzione tampone, sì, e si fa il suo campionato di Serie C. Ma la squadra che viene ripescata deve giocare obbligatoriamente nello stadio del proprio comune, e se lo sai ad agosto che devi fare il professionismo e non più il dilettantismo, e lo stadio non è pronto, e sono, come diceva il commissario Ricchio, sono volatili per diabetici.
1: No, sì, diventa tutto inutile. Cioè tante squadre magari non cercano il ripescaggio perché sanno di non avere lo stadio anche a norma. Cioè è capitato per tante squadre di Serie D. Cioè, anche per esempio, prendiamo l'esempio della Regina, che quando vince il playoff con la Scafatese, comunque con 82 punti non riesce ad essere prima in fase di ripescaggio, per esempio. Quindi poi, al di là di tutto, non sarebbe comunque potuta essere ripescata, perché non era comunque prima, nonostante un campionato clamoroso, perché infatti a livello di punti era stato fatto un gran bel campionato.
2: Purtroppo è così. Va bene, allora andiamo a dare magari una lettura. Non so se è pronto, diciamo, questo contributo che avevamo da parte del presidente dell'Atletico Palermo, se no pazienza. Andiamo a leggere il prossimo turno del girone I, e dunque campionato.
1: Ti do le immagini anche del...
2: No, anche solo l'audio, basta.
1: Girone. No, di quello non so.
2: Va bene, allora alle 15 c'è Nuova Egea Virtus contro Nissa. Stiamo parlando di tutte gare che si disputeranno il giorno 4 ottobre, quindi domenica. Stesso orario per Avola contro Ragusa, Vigor Lamezia Castrum Favara, il Modica che ospita l'Enna, ed il Milazzo contro il Siracusa, così come la Vibonese contro il DGS Praia Tortora, quindi sfida tra calabresi. Alle 15.30 la sfida fra Trapani e Regina, alle 16 il Licata ospiterà il San Biase, alle 17 il Gela riceverà l'Athletic Club Palermo. Per quanto concerne le gare interne dell'Enna, c'è il forte timore, anche se l'Enna lo affronteremo più avanti nel corso del campionato, sicuramente non ad ottobre, c'è il forte timore che nel momento in cui la Regina si dovrà recare ad Enna si possa giocare di sabato, perché sta avendo questa problematica l'Enna, qualora si dovesse giocare a Niscemi non ha proprio il campo. L'Enna, qualora si dovesse giocare a Niscemi, c'è insomma la concreta possibilità che si giochi di sabato, perché si tratta di un comune nel quale la disponibilità del campo di gioco è relativa soltanto appunto alla giornata di sabato. Di conseguenza, come diceva giustamente Ciccio Marino, sono tutta una serie di problematiche che andiamo a ritrovare in questa categoria, e prima ce ne andiamo da questa categoria meglio è.
1: Meglio per tutti. Meglio sì, per tutti.
2: Nella maniera più assoluta. Ricordiamo che siamo in testa con ben 15 punti su 5 partite. Di più non se ne potevamo fare, mi dispiace. Cioè, noi abbiamo provato. Potevamo chiedere all'avvocato Barbiero se potevamo avere più di 15 punti. A questo punto ce lo meritavamo, no? Con tutto quello che abbiamo fatto, però ne abbiamo 25, quindi più di 15 non era possibile. Complimenti a San Biase che ci segue a ruota a quota 13. Vibonese e Igea sono già a meno 5 rispetto alla Regina, perché sono entrambe a quota 10, quindi le due sorprese sono Praia Tortora e Davola, entrambe neopromosse ed entrambe con 9 punti, quindi ad oggi si contenderebbero l'ultima piazza in zona playoff. La particolarità, e questo rende merito alla società del DG Marra Cutrupi e del DS Meli, che non hanno mai perso. Praia Tortora ha fatto 2 vittorie e 3 pareggi, con 8 gol segnati e solo 2 subiti, quindi pensa, ne ha subiti 2 il Praia Tortora in 5 partite, e in Coppa Italia sappiamo invece quanti ne ha subiti.
1: Ne ha fatti 7 la Regina,
2: esatto,
1: al Praia Tortora, e che comunque anche lì, nel senso, poi torniamo un po' sempre alle cose che ci siamo già detti. In tanti dicevano la Regina ha giocato contro squadre neopromosse, contro squadre di bassa classifica, squadre che comunque hanno fatto un buon avvio, perché il Praia Tortora, come hai detto tu, mi sembra abbia 9 punti, il Licata ha 9 punti, l'Avola ha 9 punti, e quindi vuol dire
2: il Licata tanto, ne ha
1: 8 scusa, non è che siano partite male, anzi stanno dimostrando di essere squadre abbastanza competitive che possono dar fastidio a tutti, tant'è che l'Avola è andato a vincere con la Nissa, il Licata ha fermato la Nissa sul pari. È vero che la Nissa in questo momento non sta vivendo proprio un bel momento a livello un po' ambientale, anche si incomincia ad avere qualche malumore, ma perché si sa, quando comunque una proprietà è ambiziosa, una città è ambiziosa e le cose non vanno per come dovrebbero, per come si spera vadano, chiaramente si creano dei malumori. Intanto abbiamo una chiamata, rispondiamo. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, posso dire il pronostico?
1: No, domani.
2: Vabbè,
3: va bene, ciao, grazie.
1: Ciao, grazie, okay. Grazie.
2: Vabbè.
1: Speriamo di poter portare anche delle novità. Delle novità sul pronostico, vediamo se arrivano delle novità anche per il pronostico, lo speriamo.
2: Sì.
1: E vediamo anche se cambiamo qualche cosina a livello di regolamento.
2: Ricordiamo le notizie che abbiamo dato nella prima parte di trasmissione, per chi si fosse magari messo in ascolto soltanto in un momento successivo. Per Piras si dovrebbe sapere dopo questo ricorso del Fasano, quindi del Fasano, quindi a partire dalla sera dell'8 ottobre, diciamo così, ogni momento potrebbe essere buono, mentre abbiamo anche detto che Reis non dovrebbe essere della partita a Capaci, però è recuperabile il brasiliano per la gara di Coppa Italia contro l'Igea Virtus. C'è odore di rinnovo di prolungamento contrattuale per Rosario Girasole. E aggiungiamo una cosa che abbiamo detto già ieri, comunque per come è stato detto anche in Rai, ecco, tra il 5 e il 10 ottobre ci potrebbe essere qualche novità per quanto concerne l'eventuale commissariamento della FIGC, che non è un dato da sottovalutare dal nostro personalissimo punto di osservazione, diciamo così, perché è chiaro che con la multipropietà in ballo, e quel CONI ha convocato per martedì 6 ottobre la giunta nazionale, il consiglio nazionale straordinario con la FIGC. Quindi il presidente Luciano Bonfiglio ha inoltre parlato di 4 pareri giuridici granitici sul tema del mancato tesseramento di Malago al momento della candidatura,
1: cosa che era già avvenuta per l'ultima volta dopo l'era Tavecchio. Tra l'era Tavecchio e l'era Gravina c'era stato un commissariamento che poi aveva portato sulla panchina dell'Italia Roberto Mancini, l'allora presidente del CONI era Malagò, quindi ci sarebbe un po' questa inversione di figure, no? Perché Malagò all'epoca era il presidente del CONI, quindi io ho coadiuvò il commissariamento della FIGC. Oggi è lui il presidente della FIGC e potrebbe vedersi invece commissariare la FIGC dal CONI e insomma, dagli organi competenti. Quindi è una situazione abbastanza delicata, Paolo.
2: Ma diciamo solo a titolo di chiacchiera da bar per chi ci ascolta, perché non siamo sicuramente noi a dover organizzare tavole rotonde sull'argomento. È chiaro che i rapporti tra il ministro dello sport Abodi e l'attuale presidente della FIGC
1: sì, sono i minimi storici.
2: Sono i minimi storici. Non sono rapporti idilliaci, ecco, per usare un eufemismo. No, e quindi questo perché però, non deve ingannare il fatto che si siedano accanto l'uno accanto all'altro durante le partite della nazionale italiana.
1: Io posso essere sincero, non avevo accolto con dispiacere la nomina di Malagò come nuovo presidente della FIGC, anche perché portava dietro di sé tanto entusiasmo, visto il successo, l'ottima organizzazione per le Olimpiadi, gli ottimi risultati raggiunti, dove sicuramente lui ha fatto la sua parte e ha dimostrato di saperla fare. Quello che non
2: Ma
1: comprendo...
2: la FIGC è diversa.
1: Sì, chiaramente, assolutamente. Però comunque poteva portare quel qualcosa di diverso a mio avviso, perché comunque lui nel calcio ci aveva fatto parte poco e nulla, però portava con sé un bagaglio comunque di esperienza politica che secondo me poi per essere il capo della FIGC serve. Detto questo, quello che non comprendo è come chi abbia scelto Malagò come presidente, quindi le varie leghe,
2: le
1: varie componenti, non si siano posti il problema di dire... Perché penso che queste cose si sappiano, quando comunque dei rapporti non vanno bene, ci sono delle discrepanze e il tutto non fili liscio. Quindi voglio dire, perché scegliere nonostante tutto Malagò e non provare un'alternativa valida che ci avrebbe fatto perdere meno tempo e probabilmente anche ci avrebbe portato su una strada diversa rispetto a quella che ora sta percorrendo la FIGC? Perché obiettivamente è cambiato poco, alla fine si è tornati indietro su Mancini, che io comunque apprezzo. Si è tutto fermato al tutto e niente, perché doveva arrivare la svolta con un allenatore come Guardiola, con Maldini e Leonardo, allora, e il tutto è finito con un buco nell'acqua. Allora, e oggi stiamo tornando indietro sul commissariamento, cosa che era uscita fuori prima di Malagò.
2: Ma stai lambendo secondo me il punto. Cioè la nomina del CT comunque non è che un qualcosa di banale, cioè per tutto quello che è successo Malagò se l'è ampiamente cercata, perché Malagò intanto si è presentato come candidato che ha ereditato i voti di Gravina,
1: sì.
2: Cioè le stesse componenti federali che avevano mantenuto il sostegno a Gabriele Gravina per tutti questi anni sono state le stesse componenti federali, tranne la LND per ovvi motivi, che hanno votato Giovanni Malagò. Cosa fa Giovanni Malagò? Prende un direttore tecnico, perché? Cioè, c'è mai stato un direttore tecnico? È sempre stato il presidente della FIGC che sceglie il CT. Prende un direttore.
1: Ma che poi ci poteva anche stare, secondo me, come idea non era sbagliata, a mio avviso.
2: Perché?
1: Anche perché noi siamo arrivati a un punto dove c'è bisogno di cambiare. Cioè, nel senso, l'Italia non partecipa a 3 mondiali consecutivi, evidentemente qualcosa che non funziona c'è. Fare sempre le stesse cose probabilmente ci ha portato a non partecipare a 3 mondiali consecutivi. Quindi cambiare, mettere un direttore tecnico come Maldini, apprezzatissimo, e comunque conoscitore di calcio, era una mossa giusta, sicuramente, a mio avviso.
2: Però cioè la FIGC comunque non è un'azienda privata, quindi nel momento in cui tu metti non un direttore, due, perché c'era pure Leonardo, sono due stipendi in più che credo non di poco conto, che non erano mai stati previsti nel resto della storia della federazione italiana, quindi sono già soldi in più che tu utilizzi, non pochi. Gli chiedi di scegliere il commissario tecnico, li mandi praticamente allo sbaraglio, lasciando che parlino di Guardiola e di Ancelotti, ti portano Andrea Pirlo, viene fuori già è antipatico quello che era venuto fuori per Guardiola, che aveva chiesto milioni di miliardi e vai a capire se era realmente in quel modo. Però poi viene fuori la vicenda della sponsorizzazione, eccetera, eccetera, che è stato un qualcosa di antipaticissimo nel momento in cui poi tu ti metti i piedi in testa di fatto a Maldini e Leonardo e dici: ok, allora se è così, il commissario tecnico lo scelgo io. Che significa? Che se ti portavano Mancini loro andavano bene sia Maldini che Leonardo, non ti hanno portato Mancini e allora Guardiola non va bene perché chiede milioni di miliardi, Pirlo non va bene perché ha la sponsorizzazione con le scommesse, qualsiasi figura ti avessero portato avresti fatto uscire qualcosa, parliamoci chiaro, e alla fine gli metti i piedi in testa, li costringi a fare non uno ma 100 passi indietro e Mancini te lo porti tu. Mi spiace, ma è stata fatta una figuraccia, l'ha fatta Malagoma, l'avesse fatta chiunque altro al suo posto, sempre figuraccia è. Di conseguenza sei un pochettino cercata. E hai ripreso il commissario tecnico che se n'era andato perché è in rottura con Gravina, grazie al quale tu sei stato eletto, grazie ai voti di Gravina, o comunque delle componenti che hanno votato Gravina, sono gli stessi che hanno portato all'elezione a te, al posto di Gravina in FIGC.
1: La gestione lascia assolutamente a desiderare. È anche vero che secondo me Guardiola si è guardato molto bene prima di accettare l'offerta dell'Italia. Secondo me era un'offerta giusta, quella fatta dalla FIG, se ci fosse mai stata, secondo me sì. Anche molto interessante per lui, cioè comunque si sarebbe dovuto misurare con una nazionale in difficoltà che non ha talenti a livello delle altre nazionali, perché obiettivamente è così, però a questo punto forse capisco perché non ha voluto intraprendere questa strada, perché dopo tutto quello che è successo evidentemente, diciamo, Cuso Vardaus Sarbao, no? Come si suol dire. Evidentemente si è guardato bene prima di scegliere un indirizzo, no? Venire in Italia, comunque prendere la nazionale in mano, comunque con tutto quello che ti porta, perché poi avrebbe avuto tantissime pretese, tantissime aspettative, e avere comunque una situazione, fammi passare il termine, societaria, perché diciamo la FIGC è la parte societaria della nazionale, in queste condizioni sicuramente non sarebbe stato d'aiuto, perché poi anche per esempio le parole di ieri di Giusma, no, dice i calciatori possono provare a fare a compattarsi, a stare lontani dalle voci esterne che riguardano in questo caso politici, non a livello societario, economico, però allo stesso tempo secondo me risentono poi a lungo andare anche di queste situazioni qua. Quindi giustamente Guardiola, prima di, con il pedigree che lui ha, l'allenatore probabilmente più forte della storia del calcio, si è guardato molto bene prima di venire in Italia, e poi si è dovuto andare su Mancini perché Pirlo evidentemente non era l'uomo che piaceva a Malagò in quel caso.
2: Allora Guardiola ha rilasciato delle dichiarazioni non sull'offerta di Maldini ma sulla propria situazione familiare, quindi ha spiegato il motivo per cui lui ha mollato in Manchester City,
1: certo,
2: in buona sostanza. Quindi c'è da credergli, e c'è da credere al fatto che per quella situazione, per quel tipo di motivo familiare che si è creato, lui possa o voglia restare fermo,
1: certo.
2: Quindi resteremo sempre col dubbio: qualora Guardiola avesse messo da parte questo tipo di problematica, avesse accettato la proposta di Maldini e Leonardo, cosa si sarebbe inventato Malagò per fargli dare la panchina al suo amico Roberto Mancini?
1: No, niente.
2: Restiamo con
1: pronto,
2: questo dubbio.
1: Pronto, buongiorno.
4: Sono Claudio, voglio dire il risultato della regina.
1: Domani.
4: Ah, domani, scusa.
1: Sì. No, tranquillo, beh, grazie.
2: Tranquillo, grazie.
1: Ciao. Sì, no, per carità, io penso nulla, però vediamo quello che succede adesso a breve. Sicuramente a noi interessa più che per la nazionale, soprattutto per il discorso multiproprietà, poi anche per il calcio italiano in generale, perché obiettivamente siamo ai minimi storici. Non possiamo permetterci altri passi falsi, perché il calcio in Italia è importante, è inutile nasconderlo. Per quanto può essere visto come un gioco, un passatempo, quello che vogliamo, però è importante per tanti motivi, se no non si spiegherebbero tante cose che succedono anche a livello politico, e di conseguenza comunque il calcio in Italia è una macchina da denaro, è uno dei settori che produce più giro di denaro in assoluto, quindi voglio dire, porta con sé anche tante dinamiche. che fanno parte di questo mondo. Vediamo quello che succede, ripeto, a noi interessa soprattutto per la multiproprietà, Paolo, perché vogliamo capire l'indirizzo della FIGC, vogliamo capire se ci saranno delle possibilità per far sì che questa regola venga prolungata o cambiata, e perché comunque la regina in questo momento è assolutamente interessata da tutte queste storielle.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, allora domani faremo questo più gioco pronostici.
1: Sì, già vedo molta, molta attesa.
2: Già c'è voglia di dire il risultato della panina regina.
1: Sì, e comunque ovviamente parleremo anche di, secondo me, di questo, approfondiremo questo discorso sulla FIGC, sul possibile commissariamento. Parleremo ovviamente di regina Trapani. Avremo ai nostri microfoni Graziano Strano, club manager del Trapani, e quindi ci avvicineremo ancora di più alla sfida delicata e non semplice di domenica.
2: Perfetto,
1: grazie Paolo,
2: grazie a te Andrea, domani.
1: Grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito, ci vediamo domani, ciao.
5: Touring 104. Questa è Touring 104.

0: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Touring 104 Notizie.
5: Dopo anni di attesa si prepara l'apertura del ponte sul Calopinace. Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha annunciato l'inaugurazione per venerdì 9 ottobre alle 6 del mattino. Una scelta legata simbolicamente all'alba e definita dal primo cittadino, l'alba di una nuova era. All'appuntamento aperto alla cittadinanza sono previste anche musica e colazione. Anni di presunte vessazioni e minacce contro una famiglia vicina di casa. Un 85enne è stata ammonita dal questore per stalking condominiale. Secondo la polizia, la donna avrebbe bloccato l'accesso all'abitazione e lanciato dal balcone oggetti, rifiuti e altri materiali. Dopo gli accertamenti della divisione anticrimine è scattato il provvedimento e secondo quanto riferito le condotte sono cessate. Prestigioso riconoscimento per Massimiliano Ferrara, docente dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, che a Tbilisi ha ricevuto il dottorato honoris causa in Computer Science della Georgian National University SEU. Durante la visita, il rettore Giuseppe Zimbalatti ha inoltre firmato due protocolli d'intesa con altrettanti atenei georgiani per favorire nuovi progetti di ricerca e scambi accademici.
6: Lo sport.
7: La Regina prepara la sesta giornata di campionato con l'obiettivo di proseguire una marcia fin qui perfetta. Dopo 5 vittorie consecutive, gli Amaranto saranno impegnati domenica 4 ottobre alle 15.30 contro il Trapani allo stadio Antonino Cardinale di Capaci. Una gara che adesso ufficialmente si disputerà a porte chiuse. La classifica racconta due situazioni completamente opposte, ma guai a considerare già scritto il risultato. Il Trapani ha vissuto un avvio di stagione complicatissimo, condizionato anche dai 5 punti di penalizzazione e da 4 sconfitte consecutive. sportive. Un percorso che ha portato il club del presidente Valerio Antonini all'esonero di Salvatore Ronica e all'arrivo in panchina di Giuseppe Misiti. Il cambio ha prodotto subito una reazione. Alla prima con il nuovo tecnico regino, i Granata hanno conquistato il primo successo stagionale, imponendosi per 1-0 sul campo di Ragusa grazie alla rete di Iallo. Per la Regina sarà quindi una trasferta da affrontare con grande attenzione. A Varanto arrivano però l'appuntamento con una consapevolezza sempre maggiore nei propri mezzi, rafforzata dai risultati e da una condizione fisica consentita alla squadra di Marchionni di mantenere un rendimento elevato anche nelle gare più combattute. Le indicazioni dall'infermeria. La settimana scorsa Michele Guida è tornato a disposizione ed è stato anche portato in panchina contro la Nuova Igea, pur senza essere utilizzato. Adesso l'attaccante può considerarsi pienamente recuperato. Restano invece da valutare i tempi di rientro degli altri indisponibili. Alla vigilia dell'ultima gara, mister Marchionne aveva fatto il punto della situazione. Abbiamo recuperato Guida. C'è Franchini che ne avrà ancora per un po' e resterà fuori per altri 10 giorni. Il recupero di Palmieri invece è ancora lungo. Il problema di Franchini sembrava inizialmente risolvibile in tempi abbastanza brevi, ma il centrocampista necessita ancora di qualche settimana prima di poter tornare completamente a disposizione. Per essi invece la previsione formulata lascia pensare a un possibile rientro già dalla prossima settimana. Se il percorso di recupero procederà senza intoppi, potrebbe tornare tra i convocabili in occasione della gara interna contro la Vibonese. Più lungo il percorso di Andrea Palmieri. Il calciatore, dopo la frattura alla clavicola sinistra, è stato sottoposto il 2 settembre a intervento chirurgico perfettamente riuscito. Il club aveva precisato che i tempi di recupero sarebbero stati definiti attraverso i successivi controlli radiografici. Solitamente il recupero totale tra infortuni e condizione fisica prevede almeno 60 giorni. La certezza quindi per il momento è che a Capaci mister Marchionni potrà contare nuovamente su Guida, mentre Franchini, Reis e Palmieri restano calciatori da recuperare. Una Regina quasi al completo si prepara così ad un'altra trasferta delicata contro un Trapani che prova a ripartire dopo settimane difficili e che proprio con l'arrivo di Misiti sembra aver trovato la prima scossa della stagione.
8: Touring 104. Informazione e passione.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It's Up Chart.
2: Smash It's Up Chart.
1: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
3: 104. Let's go.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia, a carico del 64enne molto noto nella vita pubblica siciliana. Gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori. La richiesta di misure cautelari arrivata dopo una serie di perquisizioni ordinate dalla Procura per prevenire l'inquinamento di possibili elementi di prova. L'ufficio palermitano ha passato al setaccio gli studi a Palermo e a Roma e l'abitazione privata di Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Dall'estero il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe trascorso ore a interrogare Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da Elon Musk, circa un mese prima dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi. Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Time, durante un incontro privato con Musk nello studio Ovale nel dicembre 2025, Trump avrebbe chiesto a Grok anche come avrebbero reagito i venezuelani alla cattura del loro presidente. Il chatbot avrebbe previsto che molti avrebbero accolto positivamente la sua rimozione. Secondo un funzionario presente all'incontro citato da Time, Trump sarebbe rimasto colpito dall'apparente accuratezza della previsione di Grok. Veniamo in Italia adesso. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si trova in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. Emerge dalla relazione al Parlamento della Corte dei Conti sui comuni in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate, l'80,4% dei dissesti dichiarati. Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e, come noto, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. L'ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani all'evento Città del Futuro 2030-2050, parlando della manovra. Dovremmo presentare a Bruxelles, aggiunto Tajani, una serie di proposte. Una volta approvate potremo essere operativi. La scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata. La procura di Pavia, che ha chiuso le indagini dell'inchiesta bis nei confronti di Andrea Sempio, dalle sue risposte tramite un dossier fotografico che accende riflettori anche sulla porta soffietto che separa il soggiorno della villetta di via Pascoli dalle scale che conducono alla cantina, sulle quali quel 13 agosto del 2007 fu rinvenuto il corpo di Chiara Poggi. Porta da sempre al centro di un mistero per la mancanza di impronte su Ante Pomello. È stata aperta e richiusa 5 volte, ma ha cancellato il DNA, si legge sul Messaggero, che cita le carte. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre, numeri da primato anche per quanto riguarda giorni di stress termico 41. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
3: I futuro, ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: è Touring 104.
1: To Be One. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: During 104 notizie.
1: Dopo anni di attesa si prepara l'apertura del ponte sul Calopinace. Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha annunciato l'inaugurazione per venerdì 9 ottobre alle 6 del mattino. Una scelta legata simbolicamente all'alba e definita dal primo cittadino l'alba di una nuova era. All'appuntamento aperto alla cittadinanza sono previste anche musica e colazione. Anni di presunte vessazioni e minacce contro una famiglia vicina di casa. Un 85enne è stata ammonita dal questore per stalking condominiale. Secondo la polizia, la donna avrebbe bloccato l'accesso all'abitazione e lanciato dal balcone oggetti, rifiuti e altri materiali. Dopo gli accertamenti della divisione anticrimine è scattato il provvedimento e, secondo quanto riferito, le condotte sono cessate. Prestigioso riconoscimento per Massimiliano Ferrara, docente dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, che a Tbilisi ha ricevuto il dottorato honoris causa in Computer Science della Georgia National University SEU. Durante la visita, il rettore Giuseppe Zimbalatti ha inoltre firmato due protocolli d'intesa con altrettanti atenei georgiani per favorire nuovi progetti di ricerca e scambi accademici.
0: Lo sport.
2: La Regina prepara la sesta giornata di campionato con l'obiettivo di proseguire una marcia fin qui perfetta. Dopo 5 vittorie consecutive, gli Amaranto saranno impegnati domenica 4 ottobre alle 15.30 contro il Trapani allo stadio Antonino Cardinale di Capaci. Una gara che adesso ufficialmente si disputerà a porte chiuse. La classifica racconta due situazioni completamente opposte, ma guai a considerare già scritto il risultato. Il Trapani ha vissuto un avvio di stagione complicatissimo, condizionato anche dai 5 punti di penalizzazione e da 4 sconfitte consecutive. Un percorso che ha portato il club del presidente Valerio Antonini all'esonero di Salvatore Ronica e all'arrivo in panchina di Giuseppe Misiti. Il cambio ha prodotto subito una reazione. Alla prima con il nuovo tecnico regino, i Granata hanno conquistato il primo successo stagionale, imponendosi per 1-0 sul campo di Ragusa grazie alla rete di Iallo. Per la Regina sarà quindi una trasferta da affrontare con grande attenzione. A Varanto arrivano però l'appuntamento con una consapevolezza sempre maggiore nei propri mezzi, rafforzata dai risultati e da una condizione fisica che ha consentito alla squadra di Marchionni di mantenere un rendimento elevato anche nelle gare più combattute. Le indicazioni dall'infermeria. La settimana scorsa Michele Guida è tornato a disposizione ed è stato anche portato in panchina contro la Norigea, pur senza essere utilizzato. Adesso l'attaccante può considerarsi pienamente recuperato. Restano invece da valutare i tempi di rientro degli altri indisponibili. Alla vigilia dell'ultima gara, mister Marchionne aveva fatto il punto della situazione. Abbiamo recuperato Guida. C'è Franchini che ne avrà ancora per un po' e Ressere sarà fuori per altri 10 giorni. Il recupero di Palmieri invece è ancora lungo. Il problema di Franchini sembrava inizialmente risolvibile in tempi abbastanza brevi, ma il centrocampista necessita ancora di qualche settimana prima di poter tornare completamente a disposizione. Per essi invece la previsione formulata lascia pensare a un possibile rientro già dalla prossima settimana. Se il percorso di recupero procederà senza intoppi, potrebbe tornare tra i convocabili in occasione della gara interna contro la Vibonese. Più lungo il percorso di Andrea Palmieri. Il calciatore, dopo la frattura alla clavicola sinistra, è stato sottoposto il 2 settembre a intervento chirurgico perfettamente riuscito. Il club aveva precisato che i tempi di recupero sarebbero stati definiti attraverso i successivi controlli radiografici. Solitamente il recupero totale tra infortuni e condizione fisica prevede almeno 60 giorni. La certezza quindi per il momento è che a Capaci mister Marchionni potrà contare nuovamente su Guida, mentre Franchini, Reis e Palmieri restano calciatori da recuperare. Una Regina quasi al completo si prepara così ad un'altra trasferta delicata contro un Trapani che prova a ripartire dopo settimane difficili e che proprio con l'arrivo di Misiti sembra aver trovato la prima scossa della stagione.
0: Turin 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious baby!
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chi nel corso della vita non ha mai commesso pazzie è un pazzo. Alessandro Morandotti.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

ogni giorno. Dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.

0: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1.
0: Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia, a carico del 64enne molto noto nella vita pubblica siciliana. Gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori. La richiesta di misure cautelari arrivata dopo una serie di perquisizioni ordinate dalla Procura per prevenire l'inquinamento di possibili elementi di prova. L'ufficio palermitano ha passato al setaccio gli studi a Palermo e a Roma e l'abitazione privata di Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Dall'estero il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe trascorso ore a interrogare Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da Elon Musk, circa un mese prima dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi. Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Time, durante un incontro privato con Musk nello studio Ovale nel dicembre 2025, Trump avrebbe chiesto a Grok anche come avrebbero reagito i venezuelani alla cattura del loro presidente. Il chatbot avrebbe previsto che molti avrebbero accolto positivamente la sua rimozione. Secondo un funzionario presente all'incontro citato da Time, Trump sarebbe rimasto colpito dall'apparente accuratezza della previsione di Grok. Veniamo in Italia adesso. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si trova in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. Emerge dalla relazione al Parlamento della Corte dei Conti sui comuni in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate, l'80,4% dei dissesti dichiarati. Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e, come è noto, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. L'ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani all'evento Città del Futuro 2030-2050, parlando della manovra. Dovremmo presentare a Bruxelles, aggiunto Tajani, una serie di proposte e una volta approvate potremo essere operativi. Le indagini sulla setta scoperta nel Torinese: tutte eravamo obbligate a lavorare la terra, a pulire e cucinare, avevamo le teste rasate e le tuniche arancioni. Lo stile era monacale, ma lui, che ci umiliava, ci divideva e mortificava ogni giorno, pensava che fossimo tutte streghe. Così che una delle vittime, oggi 27enne, racconta delle violenze e le umiliazioni subite quando era imprigionata nella setta del Torinese. Ha avuto coraggio e grazie alla sua denuncia ha scoperchiato 20 anni di abusi su donne, bambini, adolescenti, schiave, nel nome del guru Bruno Malatesta. Ultima pagina in chiusura: la navetta Crew Dragon di SpaceX, con a bordo l'equipaggio della missione Crew 13 della NASA, di cui fa parte anche il cosmonauta russo Sergei Teteryatnikov, si è agganciata con successo alla Stazione Spaziale Internazionale. L'attracco è avvenuto all'1:05 ora italiana, secondo quanto mostrato dalla diretta della missione. Nell'equipaggio anche gli astronauti della NASA Jessica Watkins e Luke Delaney e Joshua Kutrick dell'Agenzia Spaziale Canadese. È stato il viaggio più rapido per una navetta americana. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Chi non comprende il tuo silenzio, probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Albert Hubbard.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Touring. Questa è Radio Touring 104.
4: Touring 104.
5: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Dopo anni di attesa si prepara l'apertura del ponte sul Calopinace. Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha annunciato l'inaugurazione per venerdì 9 ottobre alle 6 del mattino. Una scelta legata simbolicamente all'alba e definita dal primo cittadino, l'alba di una nuova era. All'appuntamento aperto alla cittadinanza sono previste anche musica e colazione. Anni di presunte vessazioni e minacce contro una famiglia vicina di casa. Un 85enne è stata ammonita dal questore per stalking condominiale. Secondo la polizia, la donna avrebbe bloccato l'accesso all'abitazione e lanciato dal balcone oggetti, rifiuti e altri materiali. Dopo gli accertamenti della divisione anticrimine, è scattato il provvedimento e secondo quanto riferito, le condotte sono cessate. Prestigioso riconoscimento per Massimiliano Ferrara, docente dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, che a Tbilisi ha ricevuto il dottorato honoris causa in Computer Science della Georgia National University SEU. Durante la visita, il rettore Giuseppe Zimbalatti ha inoltre firmato due protocolli d'intesa con altrettanti atenei georgiani per favorire nuovi progetti di ricerca e scambi accademici.
2: Lo sport.
3: La Regina prepara la sesta giornata di campionato con l'obiettivo di proseguire una marcia fin qui perfetta. Dopo 5 vittorie consecutive, gli Amaranto saranno impegnati domenica 4 ottobre alle 15:30 contro il Trapani allo stadio Antonino Cardinale di Capaci. Una gara che adesso ufficialmente si disputerà a porte chiuse. La classifica racconta due situazioni completamente opposte, ma guai a considerare già scritto il risultato. Il Trapani ha vissuto un avvio di stagione complicatissimo, condizionato anche dai 5 punti di penalizzazione e da 4 sconfitte consecutive. Un percorso che ha portato il club del presidente Valerio Antonini all'esonero di Salvatore Ronica e all'arrivo in panchina di Giuseppe Misiti. Il cambio ha prodotto subito una reazione. Alla prima, con il nuovo tecnico regino, i Granata hanno conquistato il primo successo stagionale, imponendosi per 1-0 sul campo di Ragusa grazie alla rete di Iallo. Per la Regina sarà quindi una trasferta da affrontare con grande attenzione. A Amaranto arrivano però l'appuntamento con una consapevolezza sempre maggiore nei propri mezzi, rafforzata dai risultati e da una condizione fisica che ha consentito alla squadra di Marchionni di mantenere un rendimento elevato anche nelle gare più combattute. Le indicazioni dall'infermeria. La settimana scorsa Michele Guida è tornato a disposizione ed è stato anche portato in panchina contro la Nuova Igea, pur senza essere utilizzato. Adesso l'attaccante può considerarsi pienamente recuperato. Restano invece da valutare i tempi di rientro degli altri indisponibili. Alla vigilia dell'ultima gara, mister Marchionne aveva fatto il punto della situazione. Abbiamo recuperato Guida. C'è Franchini che ne avrà ancora per un po' e Ressa sarà fuori per altri 10 giorni. Il recupero di Palmieri invece è ancora lungo. Il problema di Franchini sembrava inizialmente risolvibile in tempi abbastanza brevi, ma il centrocampista necessita ancora di qualche settimana prima di poter tornare completamente a disposizione. Per essi invece la previsione formulata lascia pensare a un possibile rientro già dalla prossima settimana. Se il percorso di recupero procederà senza intoppi, potrebbe tornare tra i convocabili in occasione della gara interna contro la Vibonese. Più lungo il percorso di Andrea Palmieri. Il calciatore, dopo la frattura alla clavicola sinistra, è stato sottoposto il 2 settembre a intervento chirurgico perfettamente riuscito. Il club aveva precisato che i tempi di recupero sarebbero stati definiti attraverso i successivi controlli radiografici. Solitamente il recupero totale tra infortuni e condizione fisica prevede almeno 60 giorni. La certezza quindi per il momento è che a Capaci mister Marchionni potrà contare nuovamente su Guida, mentre Franchini, Reis e Palmieri restano calciatori da recuperare. Una Regina quasi al completo si prepara così ad un'altra trasferta delicata contro un Trapani che prova a ripartire dopo settimane difficili e che proprio con l'arrivo di Misiti sembra aver trovato la prima scossa della stagione.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatorio Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
5: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chi non osa nulla, non speri in nulla. Friedrich Schiller.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Questa è Radio Touring 104 in Radio Visione.

0: 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione. Il G7 interviene contro il caro carburanti. Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia un accordo per mettere sul mercato fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. L'operazione sarà coordinata con i paesi partner e con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. L'intesa prevede anche un maggiore utilizzo delle raffinerie e l'impegno ad evitare restrizioni agli scambi di prodotti energetici tra i partner. L'obiettivo, spiega Macron, è alleggerire la pressione sui mercati, soprattutto sul diesel, e favorire una diminuzione dei prezzi ai distributori.
2: Il caro energia pesa sulle scelte economiche del governo. Il ministro della Difesa Guido Crosetto interviene sulla riduzione di 8 miliardi rispetto alle spese aggiuntive previste per il suo settore. Crosetto afferma di comprendere le ragioni della decisione legate all'inflazione e alle difficoltà del quadro economico. Esprime inoltre sostegno agli interventi destinati ad alleggerire i costi energetici per le famiglie. Il ministro chiede però di salvaguardare l'incremento già previsto per la difesa nel 2027 ed auspica che il miglioramento delle condizioni economiche consenta in seguito di rafforzare nuovamente gli stanziamenti.
1: La direzione del Partito Democratico approva la relazione di Elly Schlein. Il voto è unanime tra i partecipanti, mentre la minoranza riformista sceglie di non votare. La segretaria chiede agli alleati un programma comune e vincolante da definire prima della scelta della guida della coalizione. Rivendica inoltre il peso elettorale del PD all'interno dell'opposizione. Si riaccende anche lo scontro con Giorgia Meloni. Schlein attacca il governo su tasse, stipendi, precarietà e crescita economica. La presidente del Consiglio replica sui social, respingendo le accuse della leader democratica e definendole false.
2: Prosegue un'indagine sulla strage di Ussica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha accolto la richiesta della procura e ha restituito gli atti ai magistrati. Viene così revocata la richiesta di archiviazione. Nell'ordinanza è riportata anche una precisazione dell'ambasciata francese. Parigi afferma di non essere a conoscenza di richieste italiane di assistenza giudiziaria ancora in sospeso e invita a segnalare eventuali pratiche pendenti. La Francia ricorda inoltre di aver trasmesso documenti nel 1986 e nel 1990 e a respingere ipotesi di precedenti resistenze alla collaborazione con le autorità italiane.
1: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione. Sono stati perquisiti la sua abitazione e gli studi di Palermo e Roma. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto denaro in cambio di favori anche nell'ambito delle autorizzazioni ambientali regionali. Le richieste di misure cautelari riguardano complessivamente 9 persone. Agli indagati è stato notificato l'invito all'interrogatorio preventivo davanti al giudice, passaggio che precede la decisione sulle misure. Le contestazioni dei magistrati dovranno essere esaminate nel procedimento.
2: Sempre più medici lasciano gli ospedali pubblici prima della pensione. Secondo un'indagine del sindacato Anao Assomed, nel 2025 le dimissioni volontarie sono state oltre 3.700, il 150% in più rispetto all'anno precedente. Le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Tra le cause, il sindacato indica turni pesanti, retribuzioni insufficienti, carichi burocratici e aggressioni nei reparti. Al governo e alle regioni viene chiesto un piano straordinario con nuove assunzioni e migliori condizioni di lavoro. Tra le proposte anche incentivi per le sedi più difficili, maggiori tutele per riposi e sicurezza.
1: Infine lo sport, la Ferrari di Charles Leclerc che firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Sepang in Malesia. Il pilota monegasco di Formula 1 precede la Red Bull di Isaac Hadjar e la McLaren di Lando Norris. Quarto Max Verstappen, quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Le Mercedes chiudono con George Russell settimo e Kimi Antonelli ottavo. Leclerc parla di una giornata incoraggiante, ma sottolinea che i distacchi sono molto ridotti. Per il pilota della Ferrari, la gestione e l'usura degli pneumatici potranno essere decisive nel fine settimana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
5: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
6: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
7: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chi non sopporta una croce non merita una corona. Francis Quarley.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra.

0: Ed eccoci qui quando sono 11 i minuti dopo le 19, questo è Voices. Buonasera Irene Calabro.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Iniziamo malissimo la stagione di Medicina per Tutti, la 13ª dicevamo. Buonasera Filippo Genovesi.
2: Perché la iniziamo malissimo?
0: Benvenuto, buonasera. 19:12.
2: Ah,
0: 4 minuti di ritardo.
2: 4 minuti di ritardo, vabbè, ti chiederò un congruo recupero.
0: Questo non avevo grandi dubbi.
2: Come tu sai, esatto. Come tu ben sai. È la nostra 13ª.
0: Ritroviamo Filippo Genovesi con 70 kg in meno, occhi e croce.
2: Vabbè, è il tema della puntata odierna.
0: Come il calcio sui maccheroni.
2: Allora, però
0: per uscire fuori tema della puntata
2: odierna. Però dobbiamo dire una cosa ai nostri radio e video ascoltatori. Abbiamo introdotto qualche novità per questa stagione.
0: Raccontatelo.
2: Per cui daremo la voce ai nostri radio e video ascoltatori. Cioè, che significa? Adesso tu darai un numero del cellulare, aspettiamo i loro WhatsApp e gli ultimi minuti di trasmissione tu riterrai, con il tuo assolutamente giudizio imparziale, tu farai all'ospite della puntata le domande che riterrai di maggior interesse generale. Quindi ovviamente diciamo a
0: quello
2: tutti,
0: magari domande, più congruo con l'argomento.
2: Assolutamente sì, domande concise, domande sintetiche per avere delle risposte. Quindi
0: molto bene, quindi spazio alla fine di Medicina per Tutti, verso 5 minuti alla fine, 3 minuti alla fine, per le vostre domande al 3937 104 400, ripeto 3937 104 400. Chi è l'ospite?
2: Allora, parliamo dell'ospite. L'ospite è la dottoressa Maria Tomasello, è una biologa nutrizionista e non è un caso che sia qua stasera. Buonasera Maria innanzitutto.
3: Buonasera a tutti, buonasera Filippo, grazie per l'invito.
2: Non è un caso che...
0: Grazie per averlo accettato.
2: Non è un caso che Maria sia qua stasera, proprio perché, sai, dopo le vacanze, dopo le ferie estive, che abbiamo fatto tutti, più o meno lunghe, chi più chi meno, e allora sì, c'è probabilmente qualche chiletto in più, c'è da scontare qualche cenetta, c'è da scontare qualche peccatuccio di gola che sicuramente tutti...
0: Quindi lei ha voluto andare in controtendenza.
1: Oppure ha provato la ricetta giusta.
2: Sono andato in controtendenza perché avevo necessità chiaramente di andare in controtendenza.
0: Okay.
2: Cui voglio dire, dai, è andata discretamente bene. E allora, Maria, allora incominciamo a dare qualche consiglio per tornare alla normalità dopo le vacanze.
3: Innanzitutto, Filippo, la normalità.
2: La normalità.
3: Bella domanda. Che cos'è la normalità?
0: What's normalità?
3: La normalità, quando si parla di ritornare dalle vacanze, non è definibile. Perché? Perché mi capita spesso di ritrovare persone che vengono da me che pensano di ritrovarsi in 5 giorni con 10 kg in meno.
2: E questo è impossibile.
0: Questo è anormale.
3: Quindi sfatiamo questo mito, perché effettivamente non c'è la dieta magica. La dieta magica non esiste.
2: Anche perché probabilmente quelle diete rigide che ti fanno morire di fame e che magari ti danno qualche risultato all'inizio, poi le paghi.
3: Ebbene sì, le paghi.
2: Perché recuperi, perché poi recuperi
3: tutto quello che hai perso. Quindi non è ottimale. La soluzione migliore sarebbe ovviamente quella di ritornare allo stile di vita sano. Quando parliamo di stile di vita sano intendiamo andare a... Sai, nel nostro settore guardiamo spesso a quello che è il piatto sano, no? Quindi il piatto sano dovrebbe comunque contenere macro e micronutrienti bilanciati, quindi frutta e verdura in maggiore percentuale, parliamo di un 50%, e poi invece proteine e carboidrati a una minore percentuale, 25% per ciascun macro elemento. Però questo spesso dalle vacanze estive non si valuta, perché vengono disperati, vogliono queste diete, beveroni. Oggigiorno sui social vediamo tutti questi beveroni.
2: Bravo,
3: questi intrudi.
2: Fantastico. Ci sono intrudi, beveroni, ci sono quelle diete
3: magiche.
2: C'è quella dieta, non faccio il nome, ma quella dieta in cui ti manda tutto a casa, tutti i pasti,
1: il kit.
2: Ti da un kit.
0: Sì.
2: sì. Mangi, non lo sapevo tutto, questo. Mangi tutto, cioè dalla colazione, lo spuntino, pranzo, merenda del pomeriggio, eccetera.
0: Ah, tutto il menu intero.
2: Tutto il menu intero.
0: Nella scatola.
2: E dice che perdi 6 kg al mese.
0: C'è la carnazza.
2: Ma io credo.
3: Sfatiamo sto mito.
2: Ma io credo che. No, non è uguale per tutti, cioè no. Se abbiamo 10 persone che mangiano tutti allo stesso modo, non è che perdono tutti lo stesso tipo.
3: No, assolutamente no, e dobbiamo sfatare questo mito, perché molto spesso le persone si fanno, tra virgolette, infinocchiare da queste situazioni, spendendo somme sose.
2: Beh,
3: quando effettivamente gli alimenti già di per sé vanno a modulare nel nostro organismo determinati meccanismi, quindi è normale poi, a seconda delle patologie, a seconda delle condizioni fisiologiche e patologiche del soggetto, poi si va a modulare non una restrizione calorica, perché non esiste, ricordo a tutti che la dieta non è restrizione calorica assolutamente, ma è il giusto abbinamento di quelle che sono le macro e micromolecole.
2: Assolutamente sì. E ribadisco ancora quello, le indicazioni che vorrei dare: le diete fai da te non vanno bene, bisogna affidarsi a un professionista, bisogna affidarsi a un professionista dell'alimentazione, perché la cosa più importante è intanto mangiare bene. Mangiare bene che significa? Mangiare, miscelare, come tu hai detto bene, correttamente poco fa, miscelare tutte le sostanze in modo da ottenere i migliori risultati. In più,
0: quindi l'apporto, diciamo, proteico, eccetera. Per...
2: In più ci sono delle cose che, voglio dire, hanno poche calorie e saziano. Ecco, i cibi, diciamo, intelligenti.
3: I cibi intelligenti. E certo, perché se noi
0: dimmi
3: guardiamo,
0: che c'è la carnazza in mezzo ai cibi,
3: la carnazza, no, sì, non c'è la
0: non
3: carnazza,
0: c'è la carnazza. No, e allora è storto.
3: I cibi intelligenti sono i cibi impensabili. I cibi intelligenti possono essere semi oleaginosi.
0: Ah,
3: perché
0: certo,
3: sono
0: sì,
3: intelligenti.
0: Voglio,
3: perché se noi ad esempio prendiamo i semi di chia sono ricchi di ferro, i semi di sesamo sono ricchi di calcio, miscelati insieme fungono da trasportatori per determinate molecole.
0: Il cibo camionista.
1: Non messe su una coppa di gelato.
3: Su una coppa di gelato vanno bene, anzi vanno benissimo.
0: Ah, quindi gelato intelligente, la carnazza no.
3: Sì, ti dirò di più, perché vanno a ridurre...
1: Il mio marito li sta usando adesso per lo yogurt, il porridge...
3: perché vanno a ridurre gli zuccheri presenti in questi prodotti confezionati, perché ad esempio lo yogurt, a meno che tu non lo prenda bianco, e magari uno yogurt alla frutta e tu ci metti i semi oleaginosi, ovviamente i semi oleaginosi come fonte proteica vanno a compensare l'assorbimento dello zucchero in circolo, quindi è fondamentale, sono fondamentali, lo stesso la frutta secca.
0: Cioè, quindi la frutta secca dentro il gelato limita un po' l'apporto di zuccheri.
3: Sì. Infatti per i soggetti diabetici consigliamo sempre di mangiare il gelato, anche perché c'è anche la dieta del gelato.
0: Certo,
2: che meraviglia.
3: Ma accoppiata correttamente con altre molecole che vanno a veicolare, ovviamente, no?
0: Ok, sì, a me hanno detto, tipo, quando capita il pranzo normale, diciamo così, di limitare poi alla fine un'insalatina che sia di finocchio o di lattuga per mediare un po'.
2: Benvenuto, di tanto in tanto ricorda il numero WhatsApp a cui mandare.
0: 3937 104 400, è facile, ricordate, 3937 le frequenze della radio, quindi 3937 104 400.
2: Allora, di diete. Si parla tanto di diete, si parla tanto della chetogenica, per quanto tempo si può fare, per quanto tempo non si deve fare, in che cosa consiste. Dacci un'idea.
3: Allora, come tutte le
0: scusate,
3: diete...
0: Scusate, posso fare un passetto indietro? What's dieta chetogenica?
2: Adesso te lo spiega lei. Adesso te lo
3: allora,
2: spiega lei.
3: Vi spiego subito. Allora, diciamo che nel corso degli anni si è assistiti a diversi cambiamenti e diverse correnti di pensiero, quindi la scienza dimostra con dei risultati attraverso meta-analisi dei risultati finali che poi effettivamente servono a degli studi. Ultimamente la ricerca ha fatto degli studi su quello che può essere la chetosi, quindi la suddetta dieta chetogenica. Mandiamo l'organismo in chetosi. Perché
2: chiarisci
3: questo?
2: Bene cosa vuol dire chetosi?
3: Significa,
2: perché dove te lo chiede benvenuto, quindi lo anticipo.
3: Allora, in parole povere, che cosa fa il nostro organismo? Consumiamo più grassi e proteine attraverso la dieta chetogenica, abbassando drasticamente il contenuto di carboidrati in modo tale che il nostro organismo richieda, ovviamente sotto forma di energia, perché ovviamente i carboidrati danno energia, ma non inserendo i carboidrati il nostro organismo va a veicolarli attraverso i grassi.
0: Quindi li attinge dai grassi.
3: E quindi ovviamente bruciamo grasso.
0: Okay.
3: Quindi la dieta chetogenica
0: in termini di cibi
3: è sempre, diciamo, è una condizione infiammatoria. Tende a portare il nostro organismo sempre in chetosi, nello stato di chetosi, al fine di consumare più energia.
0: Cioè costringiamo l'organismo ad attingere altrove le energie,
3: sì,
0: che gli servono. Ok.
3: Sì.
0: E quindi come materialmente com'è?
3: Materialmente ovviamente carboidrati zero. Pochissimi. Zero,
0: pizza,
3: quasi
0: pasta,
3: pari a zero.
2: No, niente.
0: Che tristezza infinita.
3: No, assoluta.
0: Sì.
3: Anche la frutta. Non è presente.
0: Ah, frutta
3: anche
0: frutta.
3: Se comunque contiene fibre, ma non è contemplata nella dieta chetogenica.
0: Quindi
3: sostanzialmente grassi, perché molti confondono la dieta chetogenica con una dieta iperproteica, ma la dieta chetogenica non è una dieta iperproteica. Perché? Perché ci sono molto più, contempla la presenza di grassi rispetto alle proteine.
0: Facciamo
3: quindi
0: un esempio,
3: grassi
0: di
3: ti
0: cosa?
3: Puoi mangiare anche la salsiccia,
0: cioè, quindi la carnazza
3: e
0: questa mi piace di più, Eva. Ci mangiamo il cibo cretino,
2: mangi la carnazza ma non mangi pasta,
0: senza accompagnarla col pane,
2: non mangi pizza, non mangi
3: però
2: niente.
3: Per compensare questo si inseriscono alimenti antiossidanti come le fibre a basso carico glicemico, come possono essere gli spinaci, i broccoli, il cavolfiore.
0: Ah, quindi non l'accompagno col pane ma con gli spinaci.
3: Sì, perché ad ogni alimento ossidante si accoppia sempre l'antiossidante per ridurre i radicali liberi che poi sono presenti all'interno del nostro corpo.
2: Maria, qual è la tipologia di paziente a cui tu consigli di fare una chetogenica?
3: Allora, io non ho una tipologia, penso che la chetogenica può funzionare per lo sportivo, può funzionare per un soggetto insulino resistente, però con un'insulino resistenza che comunque è nel limite. Perché ho notato nel corso degli anni che applicando la dieta chetogenica anche a chi è insulino resistente, il soggetto non ha effetti, quindi non ha una perdita di peso, perché si innescano altri meccanismi compensatori. E lì invece subentra...
0: Sì, perché che io sappia, i grassi poi diventano zuccheri.
3: Ovviamente sì.
0: Quindi per i diabetici o insulino resistente non è fantastico.
3: Non va bene, infatti ogni volta che dicono con la dieta chetogenica ho perso 10-15 kg, non è così. Sei stato fortunato perché tu sei un soggetto che comunque non ha patologie, non ha problematiche, altrimenti non avresti perso tutti questi chili.
1: Domanda, è sempre associata a una patologia? Lei ha usato il termine di patologia, dottore, oppure è una questione anche di estetica?
3: No, è anche una questione di estetica.
1: Ecco, in percentuale, perché adesso ci si approccia...
3: Statisticamente, come dice il generale Vannacci, utilizziamo questa cosa, statistica! No, allora, statisticamente vengono più le persone che vogliono ridurre il grasso e quindi andare a modificare la composizione corporea. Quindi solitamente, statisticamente...
1: E la statistica poi equivale a una forma di patologia, perché ovviamente poi...
3: Sì, statisticamente ecco.
0: Sì, se sono accaniti, sì, certo.
3: Statisticamente sì, ma la stessa dieta del digiuno intermittente, la stessa cosa.
2: Ed era la domanda che ti stavo per fare.
3: Sì.
2: Parliamo del digiuno intermittente.
3: Sì, la stessa
2: in
3: cosa.
2: Che consiste?
3: Il digiuno intermittente è andare a creare degli stati dove il nostro metabolismo lavora a degli stati di rallentamento metabolico. Che significa? Mangiamo per un tot di ore. Il più popolare è quello 16-8, quindi praticamente 16 ore di digiuno, 8 ore tu praticamente assumi, introiti il cibo. Questo meccanismo che cosa fa? Nel periodo in cui il nostro organismo non va a introitare cibo, ha praticamente un effetto, e l'effetto è sull'insulina, si abbassano i livelli dell'insulina. Ma la cosa più importante da dire, più che l'effetto di insulina, che oggi come oggi avere l'insulinemia alta agevola i processi infiammatori e questo non è positivo, la cosa che mi interessa invece dire è che agisce a livello cellulare, quindi rigenera le nostre cellule.
2: E quindi voglio dire, allora, a quale tipologia tu consigli? Perché io ti posso dire una cosa, io anni fa l'ho provata questo tipo di dieta. eccezionale all'inizio, ma poi dopo ti fermavi.
3: Come tutte le diete.
2: Ti fermavi completamente, stop. Cioè ti pesavi facendo questo digiuno intermittente, non mangiando per 16 ore, quindi facendo anche dei sacrifici, non cenando la sera e tutto questo. Mi pesavo dopo 7 o dopo 15 giorni e pesavo 300 grammi in più di prima. Dicevo, ma com'è possibile che non solo non ho perso, ho preso 300 grammi? Quindi ti fermava e ti, dopo un certo periodo di tempo, all'inizio sembrava che dovesse andare bene, però poi dopo probabilmente si abituava l'organismo a tutto questo e non rispondeva più.
3: Sì, perché ti spiego. Allora, perché io ogni volta dico a tutti, non c'è un protocollo, non pensate che avete un protocollo tipo di dieta, perché siamo partiti in passato con la dieta zona, la dieta del sondino naso gastrico, per poi arrivare alla dieta del MIMA digiuno, digiuno intermittente, chetogenica, ma effettivamente non ci può essere un protocollo, perché da un giorno all'altro il nostro organismo cambia. Cambia in che cosa? Cambia sia nella composizione corporea, quindi il processo è sempre inversamente proporzionale. Diminuiamo l'acqua, aumenta il grasso. Aumentando il grasso aumenta anche la massa muscolare. Perché? Non perché noi abbiamo fatto attività fisica, ma perché aumentando il grasso la massa muscolare si infiamma e quindi ne risente anche il muscolo. Quindi non c'è una tipologia, io non consiglio solitamente fai la dieta chetogenica, anzi vengono da me e mi chiedono, voglio fare la chetogenica.
0: Infatti è arrivato un messaggio che ci chiedono il contatto, poi insomma.
3: Voglio fare la chetogenica, ma dico, io aspetto un attimo, facciamo un'anamnesi, vediamo se tu sei idoneo a fare una dieta chetogenica.
0: Quindi, per molti ma non per tutti.
3: No, è così anche la dieta del MIMA digiuno.
2: L'importanza dei liquidi, l'importanza del
0: latte. Nel frattempo sono arrivati due messaggi, Phil.
2: Vabbè, allora faccio rispondere a questa domanda e poi leggi i messaggi. L'importanza dell'acqua.
3: L'acqua è fondamentale. L'acqua, considera che noi siamo in gran parte formati di acqua.
2: Assolutamente sì.
3: Quindi se noi beviamo 2 litri di acqua al giorno, non facciamo altro che andare non solo a stimolare, come dicono, fai tanta plin plin acqua rocchetta.
0: Sì.
3: No.
0: Non è solo la plin plin.
3: No, ma vai a disintossicare le nostre cellule, aiuti il fegato, che vi ricordo che è il principale organo emuntore, no dottore?
2: Assolutamente sì.
0: Quindi espellendo le tossine e quant'altro.
3: Beh sì, e l'acqua non è tutto uguale.
2: Allora, benvenuto.
0: Allora, ci scrive Daniela. Cosa ne pensa di questi farmaci dimagranti come il Mounjaro, se l'ho pubblicato, se l'ho pronunciato bene? Ho sentito che hanno effetti gravi, effetti collaterali gravi. È vero?
3: Allora, io ritengo...
0: Non si incazzi, no?
3: No, no, per niente. Sì. No, no,
0: povera
3: no,
0: Daniela.
3: No. Io ritengo che per ogni cosa ci sia un inizio e una fine. E ogni cosa
0: questo
3: deve essere...
0: Questo concetto un po' universale che va a tutto tondo.
3: Ovviamente. E deve essere tutto monitorato e controllato. Nel senso che le diete di moda che si stanno rinvenendo, questo fenomeno anche tra i vari VIP televisivi, di queste punture come il Mounjaro. Sì. Il Mounjaro agisce ovviamente sui meccanismi del metabolismo glucidico, quindi va...
2: È una terapia vera e propria per il diabete. Si cura il diabete.
3: Sicuramente non deve essere effettuata per dimagrire, perché sono due cose nettamente diverse.
0: Quindi è più una cura che una dieta.
3: È una cura. Non può essere ovviamente sostituita a un'alimentazione corretta, perché ovviamente se viene un soggetto diabetico che non riesce e ha problematiche nel perdere peso, sicuramente il Mounjaro va bene. Come tutti i farmaci, avrà degli effetti collaterali nel tempo.
0: Ok, quindi
3: nel
0: insomma
3: tempo.
0: È bene non approfittarne.
3: Ovviamente sì, come tutto, anche la metformina stessa.
2: Due parole le voglio dire anch'io, il Mounjaro...
0: La metformina io la prendo da 6 anni.
2: Il Mounjaro
0: al momento mi do una grattatina, va tutto bene.
2: Il Mounjaro non è un farmaco dimagrante, è un farmaco per la cura del diabete.
0: Okay.
2: Però ti fa dimagrire perché riduce l'appetito.
0: È un effetto collaterale.
2: Rallenta,
0: diciamo,
2: lo svuotamento dello stomaco. Tu senti di avere lo stomaco pieno, lo stomaco si riempie prima e ovviamente mangi di meno. Questo è il concetto del Mounjaro. Ma non è un farmaco dimagrante. Okay, ma non farmaco dimagrante, ecco, attenzione.
0: Sempre per produrre meno, per tenere la glicemia bassa, diciamo. Sì, perché infatti, assumendo meno cibo, chiaramente la glicemia.
3: Ma infatti molti vengono, cioè prendono, fanno il Mangiaro, però mangiano come gli assassini e comunque non perdono peso. Perché proprio bene, il Mangiaro non nasce per far dimagrire nessuno.
0: Va bene, poi scrive Giuseppe che dice che per lavoro mangio spesso fuori casa e non ho tanta dimestichezza tra i fornelli. Come ti capisco, Giuseppe? Cosa mi consiglia come passo principale da mangiare fuori e come cena da cucinare io, ma poco tempo e scarsa attitudine alla cucina?
3: Allora, sicuramente
0: lo comprendo, caro Giuseppe, ti sono vicino.
2: Caro Giuseppe,
0: ti sono molto vicino.
3: Casa è il dilemma di qualsiasi persona che fa un lavoro H24. Io consiglio sempre di mangiare fuori casa delle proteine accoppiate sempre con delle fibre, quindi un'insalatona verde con del tonno, con della bresaola, e poi a cena invece i carboidrati.
0: E quindi la pasta meglio la sera?
3: La pasta meglio la sera.
0: Questa è una cosa.
3: E sfatiamo il mito della pasta la sera.
0: Infatti, la pasta la sera no, è pesante, invece.
3: No, perché la pasta effettivamente contiene delle molecole che aiutano al riposo notturno e anche al cortisolo stesso.
0: Bene, questa è una buona notizia.
2: Maria, ma sono le quantità che vanno controllate, sono giusto? Cioè, ritengo che noi dovremmo mangiare tutto, o sbaglio?
3: Noi dovremmo mangiare tutto,
2: però sono le quantità che ci uccidono. Cioè, se io mangio un piatto di pasta normale, non credo che lo succeda.
0: Quant'è la grammatura normale di un piatto di pasta?
3: Allora, considera che per l'uomo parliamo di soggetti che non fanno attività fisica.
0: Sì.
3: Ok, quindi un fabbisogno metabolico e calorico differente. Quindi una donna che non fa attività fisica, ovviamente sono sui 60 grammi al giorno.
0: L'uomo?
3: Di pasta. L'uomo invece 80.
0: 80. Una parte 120, ma parlano pochi.
3: Sì. Vabbè. Il segreto è utilizzare tanti condimenti. Tipo la pasta e broccoli, tanti broccoli, poca
1: sempre
3: pasta.
1: Broccoli, no? Sempre che broccoli,
3: pasta e fagioli.
0: Sì, ma io le cose
3: broccoli è presente in ogni minestra.
0: Mi stanno nominando cose verdi e cose marroni, che io. Vabbè.
3: Ma poi a gusto personale.
0: Certo, sì. Una bella carbonara, un cacio e pepe, no.
1: La prossima è una domanda personale.
2: Ma io credo.
0: Vai che siamo ben oltre la cosa.
2: Io credo che veramente l'eccezione ci può stare, la carbonara te la puoi anche mangiare,
3: sì.
2: Non può ovviamente essere una regola,
3: no.
2: Ma un'eccezione tanto, voglio
3: la
2: dire, la carbonara
3: è importantissima e si cambia con gusto, quindi è importante.
0: Irene stava facendo una domanda.
1: Sì, io non ho mai avuto il senso di fame, nemmeno in gravidanza. Capisco che non sono normale, ma dico
0: vabbè, se non sono normali qua non li vogliamo, quindi.
1: Io.
3: Molto probabilmente i tuoi ormoni funzionano bene, perché all'interno del nostro stomaco abbiamo degli ormoni che vanno a regolare, sono regolatori dell'appetito. Molto probabilmente i tuoi ormoni vanno bene, perché solitamente quando si ha più appetito si producono più ormoni di una determinata tipologia, ad esempio la grelina.
0: Invece i miei ormoni sono storti, pericolosi, peggio dei cibi intelligenti. Non ho il gong, però c'è il gong.
2: Abbiamo concluso. Allora, intanto ringrazio Maria, ringrazio la dottoressa Tomasello, perché è stata ovviamente precisa, ma come dici, benvenuto a voi, se c'è solo il meglio.
0: Solo il meglio, assolutamente.
2: Chiaramente non abbiamo tutti.
0: Questo
2: dei
0: non solo se lo sai, Irene, questo.
1: No, guarda,
0: a voi se solo il meglio, cioè ospiti, conduttore di rubrica, ma tranne il conduttore principale, quello.
2: No,
0: poi
2: no,
0: tutto il resto
2: conduttori.
0: È il meglio.
2: Abbiamo introdotto anche con successo queste telefonate, questi WhatsApp da parte degli ascoltatori, speriamo che siano sempre di più, è la prima volta. E niente, ringraziamo Maria e diamo
0: grazie
2: appuntamento.
0: Maria, grazie,
2: saluto
0: mille.
2: Irene, saluto,
3: grazie,
2: benvenuto.
3: Grazie,
0: e bentornato
3: Maria.
0: Anche per questa ennesima stagione. Voglio ricordare, e mi fa piacere farlo, che la prima puntata di Voices nel 2014 alle 19 c'era Filippo Genovesi. Da allora è ancora qui con me.
3: Grande Filippo.
0: Grande Filippo, e grande soddisfazione e orgoglio per me averlo ancora con noi in squadra. Grazie Phil.
2: Benissimo, buonasera a tutti, a venerdì prossimo.
0: Benissimo, e allora pubblicità, poi ritorniamo in diretta dopo qualche canzone con Generation 2.0, Valentina Barracato già pronta in assi di partenza, e Vincenzo Romeo invece lo sentiremo dal telefono. A fra poco, non andate via.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Ed eccoci qui quando sono 48 i minuti dopo le 19, ritorniamo in diretta, siamo sempre a voi, ci sei con benvenuto Marra. Eccola là, benissimo, c'è anche lei, è il momento di Generation 2.0. Non abbiamo Vincenzo Romeo, ma abbiamo Valentina Barragato, buonasera.
1: Buonasera a tutti e bentrovati.
0: Bentornata, grazie. Bentornata anche a te. Irene tiene a battesimo Generation per la prima volta.
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Bene, allora non abbiamo Vincenzo Romeo, quindi sarà una Generation un po' così sui generis,
1: sì, se no
0: come sempre.
1: Ok.
0: Generation sui generis. Dovremmo averlo al telefono fra poco, speriamo che ci richiami, altrimenti insomma lo rivedremo venerdì prossimo.
1: Benissimo.
0: E quindi che ci racconterà quest'anno Generation?
1: Vabbè, intanto vi ringraziamo e siamo felici perché ci teniamo sempre a ripetere insomma questa cosa qui, perché è giusto così. Per quanto concerne Generation, nulla, riprendiamo con i nostri argomenti, riprendiamo con i ragazzi che chiaramente torneranno qui in studio dalle scuole, già abbiamo preso un po' di progettini.
0: Uh-huh. La cosa che non mi manca oggi, okay, nella prima puntata di Generation è la canzone che di solito scegliete.
1: Stavo per arrivare
0: lei e suo
1: lì.
0: Compare, sì.
1: Allora, questa è una condizione che ci crea il signor Marra da quella parte.
0: Mi ci scelgono delle canzoni, ma no? Funziona così Generation.
1: Caso,
0: ne approfittiamo. Ne approfittiamo e lo raccontiamo a Irene, così anche ci ascolta che magari non.
2: Sono in fase di apprendimento.
1: No, non apprendere quello che sta per dire. Prego, continua che poi modifico.
0: Allora, loro usano scegliere una canzone il cui testo è il leitmotiv della trasmissione, no? Parlano del testo di questa canzone.
2: Oh, ma queste canzoni. Dicendo lei, la fai parlare?
0: Verosimilmente. No, perché lei dice che sono belle canzoni, non è vero niente, fanno cagare tutte. Cioè.
2: Ma evidentemente.
1: Perdonami, no, ma sì. Io dico, noi abbiamo pensato, la prima Generation è stata un po', raccontandolo, facciamo una cronostoria.
0: Prego,
1: di Generation.
0: Prego, facci, okay. Facci.
1: Un po' più egoista, perché essendo due rocchettari, io e Vincenzo, no, sì. Portavamo un po', sai, di canzoni metalliche, che peraltro ricchissime, no? Di testi che si sposano perfettamente comunque anche con le generazioni attuali. Poi cosa abbiamo deciso? Abbiamo capito che in evoluzione, no, dobbiamo avvicinarci, stai zitto, un pochino di più, no, anche ai ragazzi di oggi, quindi la nostra generazione Z, la generazione Alpha. Allora cosa abbiamo pensato? Di tirar fuori le canzoni più ascoltate, no, dai
0: da
1: ragazzi.
0: Chi? Ah, dai ragazzi.
1: Non sei tu purtroppo,
0: no.
1: Bene, devi anche accettarla questa canzone.
0: Dettagli
1: fare.
0: Insignificanti.
1: Okay. Allora, è di portarli insomma qui in radio e trattarne il testo. Da lì sono uscite tantissime cose, argomenti attuali, condizioni comunque, linguaggi, condizioni che rappresentano.
0: I tuoi figli sono ancora lontani
1: ragazzi.
0: Dall'essere adolescenti, mi pare.
2: Però ascoltano musica che andrebbe analizzata effettivamente.
1: È quello che facciamo noi.
0: La vedi che hai centrato il segno.
1: Poi sì, cosa okay. Accade? Visto che facciamo la formazione scuola-lavoro, no? Con alcune scuole. Li trattiamo anche insieme a loro, canzoni, musica, spieghiamo anche il valore di questo posto dove possono esprimersi liberamente, arrivano qui e trattano loro stessi una canzone che hanno scelto. E quindi capisci anche bene come siamo vicini a loro e come effettivamente, anche se è una musica molto diversa magari da quella che ci piace, ecco.
2: È una forma di educazione alla comunicazione anche.
1: Esattamente, che è proprio questo.
0: Ma
1: l'obiettivo
0: più educazione
1: esatto.
0: In senso proprio nell'accezione sì, più sì. Stretta del termine, sì, educazione non sarebbe male, infatti parliamo spesso e volentieri bene dei genitori.
1: No, anche qua parliamo benissimo delle istituzioni,
0: sì, sì.
1: Certo, assolutamente educativi, ai quali la scuola ovviamente e i genitori, a volte però semplicemente da quello che esce insomma da questi argomenti che tiriamo fuori ci rendiamo conto che anche non sono cambiati solo i ragazzi, però anche la generazione genitoriale è un po' cambiata, che ci sta perché bisogna anche adattarsi in un certo senso, però parliamoci chiaro, qualcosa è cambiato, i vizi
0: certo.
1: Sono un po' di più, le carezze sono un po' di più,
0: le cose strane sono tante
1: sì.
0: Di più.
1: Oggi,
0: per quanto da adolescenti, bene o male, tutti, anche la mia generazione aveva le sue stranezze.
1: Ma,
0: però,
1: ma neanche stranezze.
0: Così in meno adesso.
1: Fanno parte della crescita, solo che magari, sai, noi riprendiamo spesso
0: crescita,
1: l'idea
0: cioè.
1: Del. No, sì, ma
0: io
1: chi non
0: i miei
1: è...
0: amici da adolescente erano passati a città e poi ci prendevano a pietrate.
1: No, cioè, ne scherzavo, ma tu sei dato dalla grande.
2: Ne
1: è proprio una devianza incredibile. La devianza minorile si intende.
0: Certo.
1: Allora, ma. sai cosa in particolare magari recriminiamo, ma non in modo giudicante, ma è una presa comunque di consapevolezza, il fatto che oggi magari non c'è più quel valore legato al desiderio di qualcosa e alla conquista, cioè voglio e ho tutti quegli step che magari noi naturalmente altre generazioni comunque dovevano, non c'è. Io voglio,
2: ma anche nella comunicazione non c'è, perché se tu mandi un messaggio WhatsApp e se dopo un secondo non ti rispondono,
0: sì, si incazzano.
1: Parliamo anche di questo.
2: Ti si prospettano 5.000
1: catastrofe.
0: Sì, sì, c'è qualche caso anche di adulti, quarantenni, che si incazzano. Tipo Aldo Di Giuseppe si incazza se non rispondi subito.
1: Nome e cognome,
0: sì,
1: perfetto.
0: Sì, certo, no, lui lo sa, io posso parlare male liberamente di lui, senza problemi.
1: Okay. E io davanti a me non puoi parlare male di
0: davanti
1: Aldo
0: a te, no, certo, perché è tuo figlio. Quindi,
1: assolutamente. Sì, esatto. Più grande di me, forse.
0: Però. È più grande di te, sicuro.
1: Sì, però ecco, dal punto di vista della comunicazione parliamo spesso anche di questo, cioè gli argomenti veramente sono tanti e oggi sia a livello relazionale che anche in generale, dico, ma anche relazione figli e genitori è cambiata. WhatsApp ci permette di avere, anche per dire WhatsApp come altri mezzi, no? Una comunicazione che necessariamente la riteniamo veloce, quindi quando viene a mancare, ma anche tra fidanzatini, non mi ha risposto, non mi ha mandato il buongiorno.
2: E poi quando dice mio figlio chiama, dice mamma, ma non puoi chiamare a qualsiasi ora a casa delle persone. Io mi ricordo che c'erano delle fasce orarie in cui non si, dopo un certo orario non si poteva
1: chiamare.
2: Si disturba.
1: Sì, assolutamente sì. Anche questo è cambiato oggi, no? E quindi è un po' diverso. E da un certo punto di vista noi spieghiamo spesso che ci si avvicina, no? Pensiamo al periodo del Covid, ci sono stati d'aiuto questi mezzi tecnologici, non è che andiamo a pensare di demonizzare, però all'utilizzo consapevole è il come, perché poi ti ritrovi invece a stare più lontano e te siamo vicini, però paradossalmente a me basta farti la videochiamata, basta sentirti su WhatsApp, basta che siamo a tavola e passiamo il tempo più che a comunicare a guardare dei video, guarda questo, guarda quello, quindi oltre alla spettacolarizzazione di un sacco di cose che non dovrebbero neanche esistere, lo posso sottolineare, faccio un piccolo spaccatore,
0: può fare quello che le pare,
1: gli incidenti stradali, le condizioni un pochino spiacevoli, oggi stiamo un po' in un Truman Show, anche il dolore grazie a questi piccoli accessorini diventa un grosso problema, senza
0: io vorrei anche amplificarlo questo discorso, se me lo consente, qua sono serio,
1: perché
0: c'è stato il recente incidente dove ha perso la vita la ragazza di Antea, parecchi hanno ripreso col telefonino e allora tutti i giornalisti veri hanno preso le distanze da questa cosa, lo voglio fare anch'io, so che l'ha fatto anche Valentina tramite i suoi social, c'erano queste cose, posatelo il telefonino, abbiate rispetto, ecco.
1: Però quello che io penso, no? Andando ad analizzare questo evento in particolare deleterio, bruttissimo,
0: sì, prendiamolo come pessimo esempio, però questo
1: è. Però ci tengo a sottolineare questo, no? Allora, non è solo chi riceve è arrivato questo video, cos'è successo, no?
0: Certo.
1: Ma io dico anche chi lo fa, a volte non lo fa

0: perché io mi ricordo c'è una scossettina, terremoto.
1: Però non può diventare, capisci bene,
0: non dovrebbe,
1: un modello operativo sta diventando, capisci?
0: Certo.
1: Quando si dice che effettivamente noi viviamo anche di imprinting, no? Quindi dei veri apprendimenti, questo sta diventando proprio una condizione che fa parte della nostra vita.
0: Sì,
1: io ti ho ripreso. E magari si sente anche in colpa perché poi ha capito cosa è successo, voglio dire, no?
0: Certo.
1: Però intanto l'ho girato alla
0: no,
1: mia.
0: No, l'istinto
1: che poi
0: è quello.
1: Girato...
0: C'è una cosa particolare, ma... non necessariamente un incidente, qualsiasi cosa. Telefono, riprende.
1: E questo è il lavoro che facciamo a monte sugli adolescenti, per esempio. Perché voglio
2: Valentina,
1: dire.
2: Quest'anno, diciamo, anche nei curricula scolastici è entrata, diciamo, a gamba tesa l'intelligenza artificiale. Anche questo è un tema attuale che andrebbe affrontato.
1: L'intelligenza artificiale, partiamo dal
0: presupposto. È felicissima Valentina l'intelligenza artificiale. Una felicità che sprizza da tutti i pori.
1: Sono sincera, anche qui potrebbe essere estremamente utile, ma veramente tantissimo a tutti i ragazzi, ai professionisti. Ma se usato in modo intelligente, oggi prima tirano fuori queste cose, no?
2: Poi formano.
1: Poi dobbiamo educare, ma l'ho capito, ma se mi dai il tempo di sviluppare insieme a quello che stai creando, no? Oggi prima ti danno il cellulare in mano, ti danno l'intelligenza artificiale, poi ti spiegano come va utilizzata, nel frattempo io l'ho utilizzata in
2: danni.
1: Tutti i modi possibili e immaginabili. Perché mi preoccupa? La scrittura.
0: Ti preoccupa anche a me. E non sono un pedagogista.
1: Il pensiero creativo, la consapevolezza, il
0: tutte queste cose. Gli articoli di giornale vengono fuori dalle chat GPT.
1: L'articolo di giornale, ma tu pensa a un ragazzo adolescente che è nel pieno dello sviluppo della sua corteccia prefrontale, mi viene da dire. Quindi l'idea decisionale, lo sviluppo delle competenze, le skill, che si trova comunque a modulare, a pensare a qualcosa da scrivere in un tema, mi viene da dire, però va sistemato, orientato, contestualizzato dall'intelligenza artificiale. Il mio cervello, capisci, che comincia
0: a si atrofizza, certo.
1: Ok, io lo utilizzo poco, allora quando diciamo
0: ci si ingegna poco, ecco.
1: Ma quando si parla di potenziamento delle skills, poi vengono ma l'ansia, si sente vuoto mio figlio.
0: Ma va?
1: Ma si sente, ma se io ho tutto, è tutto così semplice, è tutto così facile, anche il senso della creatività, cioè il pensiero creativo, lo dice
0: certo.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è fondamentale da sviluppare, no?
0: Certo.
1: Perché nei momenti di noia il ragazzo potrebbe fare qualsiasi cosa.
0: Un potenziale artista usando l'intelligenza artificiale non lo diventerà mai, non se ne accorgerà mai.
1: Ok, ma anche io nella mia gestione sono a casa, ho 17 anni, sto dicendo, no? E devo gestire un momento di moltissimo di noia, ok? Di noia e di solitudine, che faccio? Ho il telefono, se non ho il cellulare cosa faccio? E lì sono depresso, mi sento male, non riesco a stare solo con me stesso. Ma è chiaro, perché oggi tutto il tempo che ha, tutta la creatività, tutto quello che guardi, tutto passa sempre da uno strumento che può essere funzionale ma è anche molto disfunzionale. E qui ci sta l'intelligenza artificiale, ormai un pensiero per scriverlo in modo corretto devo per forza dedicarlo lì. E questo è il problema.
0: Va bene, siamo quasi in chiusura, però io voglio la domanda che mi ha detto che mi avrebbe fatto. La domanda, me la fa la domanda?
1: Ok, il momento, tanto lo sappiamo già, guarda Irene, grazie. È il momento più ludico, più bello, più, non lo so, che ricordi delle nostre... non ce la posso fare, delle nostre generation, le varie, in tutti gli anni.
0: Racconto a Irene.
1: No, vabbè.
0: Allora... io scopro, grazie a lei e al dottor Romeo, a Vincenzo, tante cose nuove che io non conoscevo, anche del mondo, malgrado io abbia avuto tre figli adolescenti, ora sono appena usciti tutte e tre, cioè non, mi erano sempre questa che sto per dire mi è rimasta fortemente impressa, il malessere. Cioè le ragazze che vanno cercando quello che le fa soffrire, più le trattano male più loro si attaccano, a me fa morire questa cosa,
1: ma è fantastico,
0: rido parecchio,
1: molto triste. Però oggettivamente abbiamo trattato anche gli inglesismi che sono mi ha gostato, ma
0: sì quelle anzi sono anche quelle comunicazioni che io disconoscevo totale, sì.
1: Però anche qui, no, io ho l'idea dell'amore, ognuno in tutte le generazioni c'erano,
0: certo.
1: Gli 883 come mai, ma chi sarà, il meraviglioso,
0: no.
1: Oggi io guardo le fiction, tutte queste con Netflix, no? Allora abbiamo Mare Fuori, allora questo amore passionale che mi lascia, che mi prende, io pure voglio provare questo brivido, che mi piace il malessere. Cioè per sentire al massimo devo anche soffrire.
0: Cioè io ho fatto una fatica bestia, qui non scherzo, a comprendere questo concetto, perché non è che si trattava di un caso singolo o
2: però
0: comunque a quanto pare è molto diffuso.
1: È una condizione qua.
0: Cioè oggi i ragazzi beccano se sono malesseri, quindi altrimenti no.
1: Ti tratto bene, ti lascio, ti prendo, ti...

0: Lascio quel senso di vuoto che poi riesco a riempire, ma io mi sento viva. Ma
1: non mi interessi, perché allora esco con un altro. Non aspetta, che ci sto ripensando.
0: Quando
1: è bellissimo.
0: Ne parliamo con i ragazzi a scuola, ma tra le risate, perché poi loro capiscono che effettivamente è assurdo che tu debba sentire necessariamente tutto o niente. Anche qui, come il desiderio e la conquista, ma non ci sono un sacco di step. Ecco, io e Vincenzo qua ci sciogliamo a parlare di tutte queste cose che in un certo senso
1: capisce. Ed è da 4 anni, questa è la quarta stagione, quinta stagione questa, è vero. Quinta stagione che ogni venerdì abbiamo sempre un argomento nuovo da trattare nel mondo degli adolescenti. Pensa tu, e non abbiamo finito, cioè. E siamo ancora qua. Molto bene, allora grazie Valentina.
0: Grazie,
1: quindi insomma iniziamo questa quinta stagione, vediamo un po' come va, la prossima volta ci sarà Vincenzo.
0: Saremo completi perché oggi mi sento un po', c'è Irene.
1: Quindi sarò contento che ci sarà Vincenzo, meno contento perché sceglierete la canzone.
0: Invece sarei felicissimo.
1: Quindi, non credo proprio. Grazie Valentina, Radio Giornale, pubblicità e poi parliamo di un'iniziativa. Noi adoriamo sposare queste iniziative, un'iniziativa a favore della ricerca contro il cancro al seno. A fra poco.
2: Touring 104 Notizie.
3: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione. Il G7 interviene contro il caro carburanti. Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia un accordo per mettere sul mercato fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. L'operazione sarà coordinata con i paesi partner e con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. L'intesa prevede anche un maggiore utilizzo delle raffinerie e l'impegno ad evitare restrizioni agli scambi di prodotti energetici tra i partner. L'obiettivo, spiega Macron, è alleggerire la pressione sui mercati, soprattutto sul diesel, e favorire una diminuzione dei prezzi ai distributori.
4: Il caro energia pesa sulle scelte economiche del governo. Il ministro della difesa Guido Crosetto interviene sulla riduzione di 8 miliardi rispetto alle spese aggiuntive previste per il suo settore. Crosetto afferma di comprendere le ragioni della decisione legate all'inflazione e alle difficoltà del quadro economico. Esprime inoltre sostegno agli interventi destinati ad alleggerire i costi energetici per le famiglie. Il ministro chiede però di salvaguardare l'incremento già previsto per la difesa nel 2027 ed auspica che il miglioramento delle condizioni economiche consenta in seguito di rafforzare nuovamente gli stanziamenti.
3: La direzione del Partito Democratico approva la relazione di Elly Schlein. Il voto è unanime tra i partecipanti, mentre la minoranza riformista sceglie di non votare. La segretaria chiede agli alleati un programma comune e vincolante da definire prima della scelta della guida della coalizione. Rivendica inoltre il peso elettorale del PD all'interno dell'opposizione. Si riaccende anche lo scontro con Giorgia Meloni. Schlein attacca il governo su tasse, stipendi, precarietà e crescita economica. La presidente del Consiglio replica sui social, respingendo le accuse della leader democratica, definendole false.
4: Prosegue l'indagine sulla strage di Ussica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha accolto la richiesta della procura e ha restituito gli atti ai magistrati. Viene così revocata la richiesta di archiviazione. Nell'ordinanza è riportata anche una precisazione dell'ambasciata francese. Parigi afferma di non essere a conoscenza di richieste italiane di assistenza giudiziaria ancora in sospeso e invita a segnalare eventuali pratiche pendenti. La Francia ricorda inoltre di aver trasmesso documenti nel 1986 nel 1990 e a respingere ipotesi di precedenti resistenze alla collaborazione con le autorità italiane.
3: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione. Sono stati perquisiti la sua abitazione e gli studi di Palermo e Roma. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto denaro in cambio di favori anche nell'ambito delle autorizzazioni ambientali regionali. Le richieste di misure cautelari riguardano complessivamente 9 persone. Agli indagati è stato notificato l'invito all'interrogatorio preventivo davanti al giudice, passaggio che precede la decisione sulle misure. Le contestazioni dei magistrati dovranno essere esaminate nel procedimento.
4: Sempre più medici lasciano gli ospedali pubblici prima della pensione. Secondo un'indagine del sindacato Anao Assomed, nel 2025 le dimissioni volontarie sono state oltre 3.700, il 150% in più rispetto all'anno precedente. Le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Tra le cause, il sindacato indica turni pesanti, retribuzioni insufficienti e carichi burocratici e aggressioni nei reparti. Al governo e alle regioni viene chiesto un piano straordinario con nuove assunzioni e migliori condizioni di lavoro. Tra le proposte anche incentivi per le sedi più difficili e maggiori tutele per riposi e sicurezza.
3: Infine lo sport. La Ferrari di Charles Leclerc firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Sepang in Malesia. Il pilota monegasco di Formula 1 precede la Red Bull di Isaac Hadjar e la McLaren di Lando Norris. Quarto Max Verstappen, quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Hamilton, le Mercedes chiudono con George Russell settimo e Kimi Antonelli ottavo. Leclerc parla di una giornata incoraggiante, ma sottolinea che i distacchi sono molto ridotti. Per il pilota della Ferrari, la gestione e l'usura degli pneumatici potranno essere decisive nel fine settimana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra.
3: I 18 minuti dopo le 20, ritorniamo in diretta, siamo sempre a Voices con Benvenuto Marra.
4: Irene Calabro, buonasera.
3: Bene, cambiamo argomento, ma non troppo, rimaniamo sempre nel campo della salute e nel campo, in questo caso, della solidarietà. E quindi, prima di entrare nel vivo dell'argomento, presentiamo i nostri ospiti, che sono l'associazione Carte. Quindi, buonasera, ecco qua, inquadrate, eccola là, buonasera a Caterina Svirnak.
5: Buonasera a tutti.
3: T'ho detto giusto?
5: Svarnik,
3: per la miseria, per poco, ci è mancato poco.
5: Però l'avevi scritto bene.
3: Ci è mancato poco, va bene. E la vicepresidente Nicla Romeo, buonasera.
6: Buonasera a tutti.
3: E la SD Melito, buonasera al dirigente Antonio Cormaci.
7: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Quindi cosa ci fanno due belle ragazze con un truce mister di calcio? Cosa fanno? Chiediamoglielo. Chi parla? La presidente? Vai, parla Nicla, raccontaci.
6: Allora, buonasera a tutti. Noi siamo appunto, rappresentiamo Cartè. È un'associazione che è nata da poco, infatti qui accanto a me ho la mia presidente Caterina. In pratica noi ci conoscevamo già da tempo, però poi per motivi di lavoro ci siamo un pochettino perse e poi ci siamo ritrovate in oncologia, che comunque non è un bellissimo posto, no. Però è stata l'occasione per rivederci.
3: Certo, quindi per riallacciare
6: infatti i nostri contatti. E durante appunto questi momenti che abbiamo passato lì, Caterina appunto mi ha un pochettino parlato del suo progetto, se volevo condividerlo, e quindi da lì è nata appunto questa associazione.
3: Qual è questo progetto?
6: Allora, il progetto appunto Cartè è la nostra associazione. Allora, in prima linea ha l'obiettivo di aiutare le donne in difficoltà, che possono essere sia oncologiche sia con altri problemi appunto.
3: Ok.
6: Noi appunto siamo io che la mia presidente purtroppo abbiamo questi problemi di salute, e quindi
3: parlate da patite.
6: Parliamo da patite. E vogliamo appunto creare una rete per aiutare persone sia come noi che affrontano appunto la malattia, e quindi durante questo periodo noi abbiamo vissuto purtroppo con dei cambiamenti che ancora oggi purtroppo ci portiamo dietro, quindi
3: certo.
6: Le ragazze che eravamo prima non siamo più, cioè non ti puoi guardare più indietro nel passato,
3: però
6: non ti ritrovi.
3: Ad esserlo, sì. Ce lo auguriamo di tutto cuore, quindi sarà un periodo transitorio.
6: Infatti,
3: no?
6: un periodo transitorio, e quindi dalla nostra storia vogliamo appunto aiutare tantissime altre donne che si ritrovano in questa situazione, e appunto come dicevamo prima, sia oncologiche che con altri problemi.
4: Questa attività la fate ovviamente con iniziative che si aprono al sociale, al mondo esterno, quindi siete qui per presentare anche un'iniziativa che promuove sicuramente l'associazione, che ha finalità diciamo di diffusione, ma anche di promozione, ecco, di attività sociale.
3: Giusto? E di raccolta probabilmente. Sentiamo il presidente.
5: Buonasera a tutti innanzitutto.
3: Okay.
5: Il mio progetto è nato soprattutto, tu affronti la malattia, no? È un periodo molto delicato, la tua vita si ferma, io
3: certo.
5: Sono anche mamma per esempio, quindi diciamo che la malattia...
3: Come si chiamano i tuoi figli?
5: Mio figlio si chiama Stefano.
3: E lo salutiamo ovviamente.
5: Ciao Stefanuccio. Okay. Però poi arriva anche un dopo, quando magari i dottori dicono stai... cioè non stai bene, però finisce magari le terapie più importanti, più invasive, e quindi arriva anche un dopo dove tu ti ritrovi a dire chi sono, chi ero, chi voglio essere, e quindi lì un pochettino ti devi ricostruire, come quello che diceva Nicla, c'è un dopo. E quindi da lì nasce, cioè è nato questo progetto dove io ho detto chi sono io, e quindi ho ripreso un po', io ho sempre lavorato nella moda, mi piace la musica, quindi nel scrivere era solo un progetto, mi sono resa conto che poteva far bene ad altre donne, quindi lì ho detto perché non coinvolgere altre donne, dove magari la donna può inserirsi, dire posso far parte del progetto. Vorrei fare musica, vorrei fare arte, vorrei fare l'avvocato, non ho potuto finire gli studi, quindi magari trovare qualcuno che la può supportare a finire gli studi, quindi l'inserimento nel sociale o lavorativo.
3: Certo.
5: Ovviamente tutto ciò non lo puoi fare da sola, no? Perché non hai diciamo i mezzi. Quindi
3: hai trovato sponda in Nicla.
5: Esatto, ho trovato Nicla, ci sono anche altre donne, c'è anche un'altra ragazza.
3: Salutiamo.
5: Ciao Enza, un abbraccio.
6: Ciao Enza.
5: Anche lei è una ragazza giovane che ha avuto il cancro. Poi
3: e quindi
5: ci
3: avete pensato di promuovere degli eventi a sostegno della cosa.
5: Perché
3: e
5: adesso allora, per esempio arriva ottobre rosa. Sì. Che è, diciamo, il mese più importante della prevenzione, esatto, della prevenzione oncologica.
3: Sì.
5: E quindi lì abbiamo pensato a una serie di eventi studiati che vanno a toccare un po' tutti i punti. Quindi, per esempio, lo sport.
3: E allora, appunto, qual è il miglior alleato di queste cose?
5: Lo sport.
3: E qui entra in ballo Antonio Cormaci con la sua squadra di calcio.
5: Sì, esatto.
1: Perché noi domani affronteremo per la prima volta nella storia un derby in promozione con l'altra squadra di Melito, quindi abbiamo pensato insieme a loro due, che noi ci conosciamo da sempre, sia con Nicola che con Caterina, poi ovviamente
3: quindi siete di Melito tutti
5: sì.
3: e due?
5: Sì,
3: okay, quindi conosciamo Isabella, salutiamo Isabella.
6: Sì, ciao,
3: salutiamo
6: ciao,
3: Isabella Palamara, certo,
1: che aspettiamo domani al campo
6: ovviamente.
1: Comunque che collabora con noi con l'associazione, poi addirittura un dirigente storico, il mio ex mister, che ancora viene ad aiutarci, è lo zio di Nicla, quindi
3: non puoi fare i nomi tranquillamente,
1: mister Demetrio, quindi che salutiamo. Però onestamente io anche in famiglia ho avuto dei casi, quando mi ricordo la notizia che mia madre ha detto ho fatto la mammografia, un tumore, allora lì inizi a pensare, dice, ora che facciamo, dove andiamo?
3: Quindi vi immedesimate fondamentalmente,
1: certo,
3: chi si ritrova di punto in bianco,
1: certo,
3: in questa
1: si ritrova in una situazione che non sai come gestire poi alla
3: certo.
1: fine, perché poi non sai dove andare a fare le prime cure, non sai a chi rivolgerti, ti crolla il mondo addosso. Allora
3: sì.
1: Quindi noi con la nostra associazione onestamente abbiamo sempre fatto il sociale, quindi io addirittura sono anche il presidente dell'Avis, quindi del comunale di Melito, quindi con me chi viene a propormi una cosa del genere,
3: aperta,
1: sì, perché è giusto fare questo, è giusto aiutare chi sta in difficoltà, e quindi
3: un po' come ho fatto io quando Giorgia mi ha detto guarda ci sono queste persone, vorrebbero come no, assolutamente,
1: certo,
3: sì,
1: certo.
5: Ma salutiamo Giorgia,
3: siete più benvenute di me.
1: E quindi ora domani, indipendentemente dal risultato della partita, ci aspettiamo una buona affluenza.
3: Vabbè, hai detto che è
1: il primo derby della storia, quindi,
3: allora cioè, mi sa che l'affluenza ci sarà,
1: sì,
3: immagino.
1: Quindi vogliamo che sia una giornata ricordata, una bella giornata di sport, ma soprattutto che sia ricordata perché abbiamo deciso di fare,
3: ma anche l'altra squadra immagino,
1: sì,
3: sia
1: sicuramente
3: d'accordo.
1: No, io appena ho chiuso il telefono con loro mi sono sentito con i presidenti dell'altra società e gli ho proposto questa cosa e onestamente
3: quindi avete fra virgolette sfruttato la giornata di campionato.
1: Sì, abbiamo sfruttato, che poi è capitata proprio il 3 ottobre, quindi in pieno diciamo
3: ottobre rosa,
1: quindi siamo stati fortunati in questo, anche perché noi eravamo retrocessi, siamo stati ripescati il giorno che sono usciti i calendari, quindi poi magari il destino è questo, cioè siamo stati ripescati,
3: sai,
1: per fare una cosa del genere,
3: magari,
1: il karma, visto, e siamo orgogliosi di quello che abbiamo presentato.
3: E noi siamo
1: tutto
3: contenti di questo, gliene diamo merito, perché quando ci sono persone che supportano determinate iniziative non possiamo che esserne contenti. E quindi ottobre rosa, come le tue cuffie, Nicla.
6: Infatti, Antonio, infatti non ha detto che una parte appunto dell'incasso sarà devoluto appunto per la ricerca Fondazione Veronesi, perché è vero che ottobre rosa è il mese della prevenzione per il tumore al seno, però noi ci dobbiamo ricordare tutto l'anno che è importante fare prevenzione.
3: No, certo, assolutamente.
6: Perché è l'arma più importante che abbiamo per evitare poi situazioni appunto di malattia avanzata.
3: Sì, perché sentivo che parlavate prima con Irene, dicevate tante volte capitavo non hai idea di che cosa ha e magari senza confrontarsi con nessuno la cosa peggiora. Invece sì, è forse importantissimo in questi casi la prevenzione, essere tempestivi, no, nella diagnosi.
6: Solo che sai cos'è, magari noi siamo giovani e vediamo le cose un pochettino così.
4: Non ci si pensa mai quando ti capita poi una situazione magari in famiglia, un amico. Quindi iniziative come queste servono anche a stimolare chi magari è un po' distratto, diciamo così.
6: Infatti nel mio caso io praticamente ho salvato mia sorella, perché quando io poi ho fatto la mammografia, tutto, dice tu hai questo problema, giustamente il dottore ha detto tutta la famiglia, e mia sorella ha scoperto però di avere sempre un cancro, però comunque in tempo
3: se ne piccolino, certo,
6: capito? E quindi già io ho salvato mia sorella, per cui sei, capito bene,
3: ecco, prendiamo esempio questa
6: prendiamo esempio da questa cosa,
3: quindi anche perché ormai gli screening li fanno dappertutto, quindi non è che ci vuole tutta questa particolarità. Okay, certo,
6: 10 minuti ti salvano la vita.
3: Stavi dicendo, Caterina?
5: Sì, stavo dicendo per il fatto di prendere esempio, infatti Ottobre Rosa toccherà per esempio anche le scuole, noi stiamo coinvolgendo i licei, per esempio il liceo di Melito, dove per esempio anche la preside, il vicepreside sono messi tutti a disposizione, faremo lì anche, ci sarà un dibattito insomma con i medici, ma anche i ragazzi stessi, gli è stato chiesto di fare delle ricerche, quindi oggi i ragazzi che usano un po' i social, quindi di usare anche i loro mezzi, anche perché ormai molte persone si raccontano anche sui social, quindi ci sono tante tante storie, ci sono tante ragazze giovanissime, perché purtroppo io che mi sono curata per esempio a Milano, ecco perché la Fondazione Veronesi, io per esempio ho aderito a uno studio di ricerca, che era solo uno studio che poi è stato chiuso, perché cercavano proprio i soggetti giovani, perché purtroppo la media dell'età si sta abbassando tantissimo,
3: sì, sì,
5: tantissimo, e quando si è giovani queste malattie purtroppo, infatti io quando io per esempio l'ho scoperto grazie all'autopalpazione, dico a tutte le donne toccatevi il seno, e il vostro corpo, il corpo parla. Io sono andata subito dal medico curante, ma cioè immediatamente c'ero proprio sotto casa, ho detto a mio marito ma
3: c'è
5: tu
3: sulle scale,
5: sì sì esattamente, è andata proprio così, gli ho detto ma tu lo vedi, sì c'è qualcosa, aspetta il medico di turno, cioè è andata proprio così, e lui toccando si è reso conto che era già una cosa grande, chiamò subito un ecografo, quindi la macchina si è attivata subito. Quando io sono andata a fare l'ecografia il senologo mi disse signora ma qua è abbastanza grande, cioè lui mi ha detto ma forse l'hai trascurato, cioè come hai fatto a non accorgertene, e lui ha detto dottore io cioè veramente appena l'ho toccato son corsa, perché non bisogna avere paura, perché a volte uno ha paura, quindi
3: la paura che mette la testa sotto la sabbia, esatto, non è produttivo,
5: esatto. Invece poi fai dei controlli qua di là, si è capito che il mio tumore aveva una crescita talmente veloce, cioè da primo stadio a secondo stadio è passato in 2 mesi, cioè ha preso 2 centimetri, cioè la crescita, cioè se io non fossi andata dal medico quel giorno sicuramente non so nemmeno,
3: magari vado settimana prossima, era cresciva ancora. Beh, di più,
5: perché quindi poi anche per fare tutti i controlli e gli accertamenti comunque ci vuole anche il tempo materiale, ci sono delle biopsie, ci sono dei controlli dove prima di capire come intervenire ci sono anche delle tempistiche.
3: Parola d'ordine quindi prevenzione, sì, e sì, soprattutto sì, sì, tempestività.
5: Esatto.
3: Va bene, allora noi vi diamo un grande in bocca al lupo per questa cosa. Vorrei dare l'in bocca al lupo anche per il risultato sportivo, però insomma essendo tutti e due di merito.
4: Benvenuta.
3: L'orario del giorno della partita.
1: Allora domani alle ore 15:30 presso lo stadio Saverio Spinella. E facciamo questa storia di
3: mettiamo, forse io preferisco che vincano loro piuttosto che le due Melito, sai.
1: Lo speriamo.
3: Secondo me
5: abbiamo già vinto comunque.
1: Sì, sì.
3: Bene, quindi
1: decisamente.
3: Allora io conduco anche un programma che parla di calcio 5, si chiama Power Play, no? Dove io sono dichiaratamente tifoso di tutte le squadre regine, per cui quando si parla con una squadra di Polissena allora mi viene facile, quando sono tutte e due di Reggio
1: certo,
3: è dura,
1: è
3: dura, quindi ecco perché non riesco a dirti in bocca al lupo a te e andare contro gli altri, perché insomma merito vogliamo bene ad entrambi, vogliamo più bene a carte. Grazie per essere stati con
5: noi.
3: Grazie
5: a voi.
3: Grande
5: grazie
3: in bocca al lupo. Grazie mister. Mister dirigente, non mi ricordo bene.
1: Sono il mister, ero mister, poi sono diventato dirigente. Posso
3: è difficile.
1: Anche scrivo canzoni. Se
3: pure scrivi canzoni, perfetto. Ah, c'era la canzone.
1: A tal proposito,
3: c'era la canzone, sì.
4: Infatti,
3: è vero.
4: All'ultimo,
3: che
1: no, insieme al maestro Geratti abbiamo
3: eccolo qua,
1: l'inno del Melito.
3: Così facciamo il tifo per questo merito. Certo. Che schitarrata, eh?

0: Bene, la devo sfumare perché siamo troppo oltre col tempo, però insomma si è capito, ho fatto arrivare diciamo il ritornello.
1: Siete i primi ad aver mandato in onda,
0: l'abbiamo tenuto a battesimo, va bene, grazie ancora,
2: grazie
0: a tutti e tre.
2: Grazie.
0: E allora sulle note di Russ Ballard, che è un po' più bravo nella canzone, questa forse un pochettino la terminata, la Voices termina qui, vi diamo appuntamento a lunedì dalle 19 alle 20.30 come sempre, vi auguriamo buon weekend, grazie Irene.
2: Grazie a voi, a lunedì prossimo.
0: A lunedì prossimo torna Cinemauro, quindi rimanete con noi, ciao.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it

0: Comunicazione, passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: It's time for the final countdown.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1.
3: Mix by Mix su Radio Touring 104.

0: Oh, Donny, l'ana sigaretta. Ecco, fa nascio senza sigarette.
1: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dalle

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Radio Tour. Mix by Mix.
2: Summer Hits. From back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: Diretta agli studi di Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
1: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
6: Che è stato un successo da discoteca, giusto?

0: forma di musica. Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.